Støyles, de Florin d'Arms. Le støyles lev caminen, tras il stir, il sempitern, ferton che olma schminen, che dat in bab etern. E cui in cor ancora in destin, lo amfle ella sera, e nellas il divin. E cunos cors piteschen, d'amur, ni da dentiert, bufac e lusclareschen, ed ergen o confiert.

Blocca da Clodurie Bezzola. Per amour da la page am chainte cun lefs induriz e spet, cha tüm scusesch per imprender di spitta.

Tagli, dad Antonia Sonder. Ie vign anturn, botscu da sturn. Lo ils ameis, dils pibels deis, co cesa e solom, con tradizion e nom. Ie vign e turn e vign e madumont. Cal emis mont? Cal e pil veir per me il veir?

0: Las novitats dal RTR.
1: Per la prima giada da più di 10 docions fa la PPS puspe parte la reggenza grigiuna. Oltre da quai ha la guadagnata 10 ulteriori sezze nel Cusel Grond, sin doni costi del Center e la PLD. Il Stati Uniti e l'Iran hanno accordato di una convegna da pace, le due partite di guerra volano descrivere quella il venerdì in Svizzera. Ed era oggi in giudare in di sulle liefil, su entremes di se formano in tanti livelli di cumulus. Come ho trattato del tema, strappino per voi oggi le 6. Mio nome è Olivia Christen, vien di abiciosessa della partita. Il Grigiun ha eleggi ir e la grande vittoria della domenica d'elezione è la Partita Popolare Svizzera. Il Center, il Liberaldemokrats ed il Sozialdemokrats hanno stuile schar plimas.
2: Con Valerie Favra con la PPS su entre Jo Jons Puspinsitz e la Regenza Grigiuna. Ella rimplazza Jon Domenic Parolini, che stiu che la prevede la limitazione del temps d'uffizi. Adel Cusè Gron ha la partita Gudignau, con 10 sedi de pli, per il total 30 ciun, e la PPS e il futur, la con distanza ferma frazione al Parlament. Al secondo gran victor ein als Verz. Els han contangiu la fine mira de vede fermezia de fraktion. Els han denief siat sitz el Parlament anstaid de dus schottocken de co. Al godogn de la PPS dels Verz va si donna cuost de la partida al Center, al Sozialdemokrats ed als Liberaldemokrats kan tots piars sitz. Ne gine mi dade dati pels Verz liberals. Al Center è de nief mopli la seconda ferma fraktion. Alla partita è si è bo reussiu de defender al tierzitz e la regenza. Anna Selina Quinter, Redaktion Quera.
1: La Partita Popolare Svizzera del Grigiun è pia la grande vittoria delle elezioni grigiunas. Il presidente della partita, Roman Hug, vese questa vittoria era scoccia giun per midadas.
3: Ja, das heisst, dass wir einfach unsere Themen jetzt auch konkret umsetzen in der Sicherheitspolitik, aber auch staatspolitisch. Wir wollen uns wirklich einsetzen, zum Beispiel für ein Ständemehr. Das finde ich sehr wichtig. Als kleiner Kanton brauchen wir das. Und da wollen wir das Parlament und eine Regierung, die unmissverständlich hinter dem Ständemehr steht.
1: La PPS Grigiuna era in fin qua in il Cusel Gronda din in l'opposizion. Tenor Hugain in sen fin qua den tante din purgi man per cetar compromis con autres partides i quai duai era restar uscia. Elezioni e votazioni sa era dalla domenica en in Cines Vishnankas del Grigiun qua in Cines decisions des pli importantes.
4: Klare cause sta de l'elezione d'Albula Alvra. Nova presidente comunale diventa Leo Manuela Gebert. San Murezzi trovi in secondo scrutini e in Mainz per eruire la successione del presidente comunale Christian Jottieni. Ne gindels dus candidati della candidata an Canton Giu il pli absolut. Il pli de tiere venius Adriano Iseppi. Vitiera an quels de San Murezzi refusau in prem credit per revitalizzare la riva del lac con 56% per cendeles vus. Sco quel presidente Soimurezzi Christian Jottieni a dritt sin de monde de RTR, se gli pel moment ien tier projekt Giutmeise. Al svilup de la region turistica intorno al mondo un po continua. Sente sur saisa a ele vischneunca de l'umnezia decidiu in credit ad ina garanzoia en causa. Le vischneunca de Watz promove en primes abitazions. Domi duas domandas en quei connex an giu in sustende plicche duas tiarzes de las vuschs. A per fini, adina de pli vischneunces grigiunas schamondem fiux artificials. Ieren quei stai il marcau de Quera a Zezres. Alexi Beseglia, Redaktion Quera.
1: Edus all'exterior, su ente tractatives de pli resemnes en el Stadis Uniz e l'Iran sa convenizi in una convegna da pace, quai han comunicia il presidente americano Donald Trump, il ministeri per faiz dell'exterior iranais e l'intermediatur il Pakistan, mince mai independent. Il viceministro dell'exterior iranais ha annunciat in implet en la televisión statala in fine immediata e duraivla della guerra quai valia era per il Libanon. Tenor il prim ministro del Pakistan volen in sotto scrivere la convegna da page il venerdì in Svizzera, details nen anche becchien conoscenti. Numerus chefs der Stadi e der Regenza e der l'ONU beneventen la convenia da Paz trant il Stadis Uniz e l'Iran. Il Chancellier Tudesch Friedrich Merz a discurrit in success diplomatic e tenor il Presidente Franzose Emmanuel Macron stoppen in sos realisar la convenia che spert scopus aivel. Il Prim Ministro Britannic Keir Starmer pretenda che il sbastiments possino se puspe passar gratuit la via de Hormuz. Quai sa in pas important per reglar a moda pajaivle il conflict a comunicia il segretario general de l'ONU Antonio Guterres. Rita Famos resta presidente della Baselgia Evangelica Reformata della Svizzera, la teologa con radici grigiunas che a 60 anni è venuta re eligida a cejun della sinoda a Bülle nel centun Friburg, qua per ulteriori 4 anni in fine il 2030. Rita Famos ha survenuto 60 anni da 63 vurs, 4 due abstenzioni,

0: cun ina nulla. Ed en la gruppa F ai da impari de 22 trantri il spaiais bas ed il Giappun.
1: La meteo.
0: Oggi si pregrando parte sulle gifle de mauna e anche qua e la ciaiera auta, il centro mes di se forman l'ura nivels de cumulus. Le temperature maximale sono qui a 35 gradi e sur selva tra 20 e 24 ed in legge di notte tra 12 gradi.
2: Qua è in status le novità.
3: Ulteriore informazioni ci attaccano in rtr.ch.
4: Far miglior, ci che ci la nostra nazionale da Balapeo facci. Allo, vigni il buon oz.
5: Ich glaube, wir können nicht mehr Goldchancen rausspielen. Wir haben so viele Chancen und klare Torchancen, wo wir einfach das Goal machen.
4: RTR, Linderstelle, Mikrofone, Sergio Guetsch, Joachim Bunde.

0: Sarò era tervus otras anche tema ozandumang las elecciuns grigiunas, nov personas enas amessas a disposizion per la regenza grigiunga, ils quatre consigliers governativs an ufezi enanias eligias, pilzets da Jan Domenic Parolini e Valerie Favre Acola dalla PPS Eida. Per son las quatre candidaturas dil sit, il pistrec el stoper anora Saraz Cazin, ci Zasamgiva da davantar amprema consigliera governativa pils Vert Liberals.
1: Per il momento è giusto che era una certa disillusione, tristezza, c'è chi non ha le stesse bestie, ma c'è una gara su un croce, c'è una svenza per una piccola base di partita, venza non si fatta su me, per svenza era un enorme combatto elettorale con quei mezzi che avevano e potenza tutti sembra essere enorme superbi per il risultato, c'è venza rablono.
0: Aita Zanetti per incontro ves lì a difendere il sezzo da Jan Domenic Parolini, ella è d'antant zaplaceda in posizione 7, giusto ne da 166 voti da voce Nora Saraz Cazin.
2: Non va in osso due donne anche la regenza, qua è da valutare e osso è da gratulare alle persone che sono elette e ti le divisare da cor, bel melder.
0: Il candidato Maurizio Michaeli va a rappresentare il lungaccio italiano in la reggenza d'antanto il liberal democrat Giannina Scianza.
3: Io traccio che l'argomento da vir in cecida lungaccio italiano la reggenza e bicegna capia in una parte del nostro canton, perché che le venia pria sco in argomento a quota, a bice da contenuto, da inhalt. A quei è un argomento che non sto a guardare da portare avanti a prospettare in futuro.
0: A sei da voi spiazza eretto o bot, nia il candidato libero, sruenia da quel da dis, me la vos, el za lascia d'antant bec desillusionar da quel ci li ho bec tangia.
4: Tu imprendes ce potesse dir politiche ce na, e là ne è son fat, o se di cer svalt, perché c'è blerum più direct, scu tutte le politiche ci discorren da qui e da là. Ma nel price c'è la lot se vos per tu charti sto discord del problem si han e mi c'è tant porto un'idea e lo dici perché c'è novezza da far e da vostra già meldrar qua
0: per el scateroglia becce tangia da fare il passo in la regenza grigiuna da tante zangaja nels ven avant politica mancena survista vanza er pubblicia sen nostra pagina da internet rtr.ch.

0: Il è la 6 de mesa RTR Novitats con Olivia Christen.
1: La grande victoria della domenica delle elezioni è la partita popolare svizzera con Valérie Favre a colà e la suenter de Sdocions Buspein sets in la regenza grigiuna. E nel Cossel Grand alla PP ha sguadagnato 10 ulteriori sets per total 35. Il secondo grande victoria è nel Sverz che ha contengi la fermezza da frazione con 9 set e stai 2 sets scoin fin qua. Sunt trattative de pli resemne în el Stati Uniți e l'Iran să conveni sin in convenie con il Stati Uniți, cu a comunica il presidente american Donald Trump, il ministeri per fazi de l'exterior iranais e l'intermediatur il Pakistan, mince mai independenți. La convenia doa venir sottoscritta il venerdì in Svizzera. La Svezia ha una buona enciata al campionato mondiale de balapè in la gruppa F a Nils Scandinav sgudagna la partita contro la Tunisia, cu a con 5 ad in.
0: La meteo. Oceglia per parte sulla Lieve, per parte sul traccio, anti il grigion del nord, anti il grigion centrale, scuera in l'anna giadegna bassa, oggi anche brain tota, ozzandumang, il sivamazde, zafurman lo er neivlas da cumulus. Las temperaturas maximales en a coira ter 25 grads, anna sur selva, tranter 22 e 24 grads, ed anten l'anna giadegnota, tangigliots per temperaturas da finian 12 grads. Senza c'è Chanozza Claire Pidei ci lemda vo Piciot Vignil, mesemda vignan spicias 30 grads, lufta ger avant la caleira.
2: RTR, credibile

0: Este er Miss Duels de Dots, kampionat mundial de balapé 2026.
1: Ot Ančevla, la VM er piglia campion d'Europa. Spagna vignernum no da Blerschko Endils favoritz piglia tetel da campion mondial. La Spagna gioia contra Cap Verde tot oterci a clara victoria fis schon ena sensazion. Il match è questa sera alles 6. 3 ores pitard gioia la Belgia. Il season pre match a cala VM adversaria la Egipta. Il 2 ulterior Ursa Mars la noce sen Duman, Arabia Saudita contro Uruguay e Iran contro la Nuova Zelanda. Antiglia fratime benir son Giuias Dodas Mars, che la venda balapè, 38 gols oglio do Fignanosa.
0: RTE a campionati mondiali 2026. Balapè, emozioni ed analisi dal Canada, Mexico e dagli Stati Uniti.

0: Bunde con RTR il Lindesde at Sheeran.
1: RTR con la buona nuova da Lemna.
0: Durante ci vigna giuia la veam da Balapea in America, Mexico e Canada. Datigli in Europa, in tip ci osti gia orenza c'è il tutto faccia special che gli fa el per un buon intent. James Lewis, o il nome ele trenader da Balapè, deriva dalla Gronda Bretagna, ci fa el fa a pè in viadi dall'Africa fino in Inghilterra, durante quel viadi driblescia el con una bala. Anceto el il viadi lanciata a match a Marrakech a Marocco, il sis plan è finiant il final della VM il mezzo da fanadour da contanger sia patria la Engalterra. Dil tot simple è che la azione finianossa d'antanto vece stada a Marocco seia el nia perseguito da Changs Salvadis, il durmeir ora avante vece degna Shikuma Devil. Pitia di Ciot veggia el erter temperaturas da 35 gradi e da ple, tirsil driblar con la balla porta el durant sis viadi er in lager ci paesa 15 kilos. Tutegna les el bec dar se, el veggia tenuracnas indicazions schon faccia ples 100 kilometers, con sia acziung les el rimnar daners per un bun intent, el rimna donazions per un hospiz palliativ in Inghilterra, antil qual er si sbap erania tracto, James Lewis, o el nom ci driblescia con la balla, ossa durant la veiam da Balapè, s'enviadi dall'Africa, finian an sia patria, Inghilterra.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Per la prima giada de pi des d'occions fa la PPS puspe parte la regenza grigiuna. Oltre da quai ha il guadagnà 10 ulteriori sette nel Cossel Gron, sendo ne costi del center e la PLD. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno accordato di una convenzione da pace, le due partite di guerra vogliono sottoscrivere quella il venerdì in Svizzera. Ed è l'ottimo in studiare in disso le lì, il suo intermezzo di forma di tanti livelli di cumulus. Come ho tre del tema, ci appena per voi, oggi la SIAT. Mio nome è Olivia Christen, vien di abicius essas dalla partita. Il Grigiuna elegì ieri la grande vittoria della domenica dell'elezione alla Partita Popolare Svizzera. Il Center, il Liberaldemokrat e il Sozialdemokrat hanno stui lasciar primas.
3: Con Valerie Favracola alla PPS entre Jean Jones Puspinsitz e la Regenza Grigiuna. Ella era in piazza Jean Domenic Parolini, che ha stiu calapro vede la limitazione del temps d'uffizi. Adele Cusegron alla partita Gudignau, con 10 sedi de pli, per il totale 31 alla PPS e il futuro, la con distanza ferma frazione al Parlamento. Al secondo gran vittor ein als Verz. Els han contangiu la fine mira de vede fermezia de frazione. Els han denief siat sitz el Parlament anstai de dus scottocken de cau. Al gudogn de la PPS dels Verz va si donna cuost de la partida al Center, al Sozialdemokrats ed als Liberaldemokrats, kan tots piars sitz. Ne gine mi dade dati pels Verz liberals. Al Center è de nief mopli la seconda ferma frazione. Alla partita è si è buon riusciu de defender al tierzitz e la regenza. Anna Selina Quinter, Redaktion Quera.
2: La Partita Popolare Svizzera del Grigiun è pia la grande vittoria delle elezioni grigiunas. Il presidente della partita, Roman Hug, vese questa vittoria scoccia giun per midadas.
4: Ja, das heisst, dass wir einfach unsere Themen jetzt auch konkret umsetzen wollen, in der Sicherheitspolitik, aber auch staatspolitisch. Wir wollen uns wirklich einsetzen, zum Beispiel für ein Ständemehr. Das finde ich sehr wichtig. Als kleiner Kanton brauchen wir das. Und da wollen wir das Parlament und eine Regierung, die unmissverständlich hinter dem Ständemehr steht.
2: La PPS Grigiuna era in fin qua in il Cussel Gronda din in l'opposizione. Tenor Hug, ein in sem fin qua dentante din a purgi man per cetar compromis con altres partides e quai doi era restar uscia. Elezioni e votazioni sa era dalla domenica in Cinas Vishnankas del Grigiun qua in Cinas decisions ple importantes.
5: Klare cause sta de l'elezione d'Albula Alvra. Nova presidente comunale diventa Leo Manuela Gebert. Sol Murezzi trovi in secondo scrutini e in Mainz per eruire la successione del presidente comunale Christian Jottieni. Ne gindels dus candidati della candidata an Canton Giu il pli absolut. Il pli de tiere venius Adriano Iseppi. Vitiera an quels de Somurezzi refusau in prem credit per revitalizzare la riva del lac con ciò contasiat per cendeles vus. Scocque che il presidente Somurezzi Christian Jottieni a dritch sin de monde de RTR, se gli pel momenti un tier project giutmaise. Il sviluppo della regione turistica intorno al Mundeon può continuare. Sente sorsaisa a elevisne anche de l'umnezia decidiu in credit ad una garanzia in causa. Le Vishnanka de Vats promove in primis abitazions. Domi duas domandes in quei connex an giu in sustein de plicche duas tiarzes de las vus. A per fini, adina de pli Vishnankas grigiunas schamondem fiux artificials. Ieren quei stai il marcau de Quera a Cetras. Alexi Beselja, Redaktion Quera.
2: All'exterior. So entre trattativas da pli resemnas en il Stadis Uniz e l'Iran sa convenits in una convenia da pace, quan comunicia il presidente american Donald Trump, il ministeri per fais dell'exterior iranais e l'intermediatur il Pakistan, mince mai independent. Il viceministeri dell'exterior iranais annuncia in imple della televisione statala in fin immediata e duraivela della guerra, quai valia era per il Libanon. Tenor il primo ministro del Pakistan volen in sottoscrivere la convenia da pagi il venerdì in Svizzera. Details nenang becchen conoscenz. Numerus chefs de stadi e de regenza e de l'ONU beneventen la convegna de pace tra il Stadis Uniti e l'Iran. Il chancellier tedesco Friedrich Merz ha discurri d'un successo diplomatico e tenor il presidente francese Emmanuel Macron stopper ins ossa realizzare la convegna si spetsco possaiva. Il primo ministro britannico Keir Starmer pretende che il sbastimento possiano se puspe passare gratuit la via de Hormuz. Quai saia un passo importante per reglare a modo pagevole il conflict, a comunicat il secretario general de l'ONU, Antonio Guterres. Rita Famos resta presidente della Baselgia Evangelica Reformata della Svizzera. La teologa con radici grigiunas che a 60 anni è venuta re-elegida a cejunda la sinoda a Bülle nel centun Friburg, qua per ulteriori 4 anni fino al 2030. Rita Famos a survenì 60 63 vus, 42 abstenzions a comunicà la Baselgia Evangelica Reformata. Per il sport comincia con balapè regional. Valposchiavo Calcio ha perso il Davos Geo della stagione nella seconda Liga regionale. Ordaifer contro l'FC Buch sai da per il Spuschlavinsin in Adus. Ed era domat perde il Davos Geo che con in Atreis contro Wittenbach che vince domat relega in la terza Liga. En la terza Liga della Sdomna sa il team sur selva faccia in pari de 2-2 chiasa contro la seconda equipa da Stad, la sur Silvanas terminesce nel campionato di uscia in piazza 3. Midente il campionato mondiale da Balapè, in la gruppa E alla Germania guadagniamo da fulminante la partita contro Curaçao, qua gist con 7 din. En l'altra partita alla Costa d'Ivor guadagna contro l'Ecuador con 1-0. En la gruppa F alla Svezia guadagna contro la Tunisia.

0: Fagenza era nous, la PPS Gudonia il Center Perda. Ozan Dumang anche neda reaktions ter las elektions da dir. Alia Mikrofone Sergio Guec, Joachim Bunde, Belanchavetz con nous lenda.
1: RTR. Da nous, per vus.

0: RTR il Lindes de la Seta Mesa, che ci date da nuovo sa Olivia Christen.
1: La grande vittura della domenica d'elezione è la partita popolare svizzera con Valérie Favre-Acola e la sua entrata di Jones Puspe in sezza nella regenza grigiuna. E nel Cusel Gronna la PPS guadagna 10 ulteriori sets per totale 35. Il secondo grande vittura è Nils Verz che ha guadagnato la fermezza da frazione con 9-7-7 e stai 2 sets fin qua. Suenter tractativas de pli resemna sen il Stadis Unitz e l'Iran sa convenizi in una convegna da paz, quae ha comunicia il presidente americano Donald Trump, il ministeri per faiz dell'exterior iranais e l'intermediatur il Pakistan, quae mincia mai independent. La convegna doa venir sottoscritta il venerdì in Svizzera. La Svezia ha una buona chat al campionato mondiale da Balapè nella gruppa F nel Scandinavs guadagna la partita contro la Tunisia, quae con 5-1.
2: La meteo.
0: Oz è per grande parte sulla Leif, per parte il surtraccio ant il grigion del nord, ant il grigion central, square ant la Nagiadegna bassa, oglia la domang anche Brian Tota. Il sio mazde za forman allo neivlas da cumulus. Las temperaturas maximales en a coira ter vancia 5 grads, an sur selva tranter vancia 2 e vancia 4 grads, ed ant la Nagiadegnota tangigliots per temperaturas da 10 Graz. Buonas novitats per voi autors, ci la zeir questa stada agli Open Air Lumnezia. Dar RTR datil questemda, l'antiremda, in saced il tota fac grandios, i dat da gudanier bigliets per gli Open Air Lumnezia. C'è ci vez da far per siva, gianza anche avant la soc.
2: RTR, da nus per vus.

0: il y a un vent à la zoche.
1: Il Kicker 6
2: presentata folk, vostra bottiglia dal Vich e la regione.
0: Buon day, Jovita Bonetti a Andermatt.
3: Bien di, Sergio.
0: Vez passantò una bella fin d'emda.
3: Yeah, pulit, ben ben.
0: Pulit. Vos vez già una gruppa da chat per la VM da Balapè. Ir per tipar il match.
3: Genau, quai vai nus,
0: yeah. Schwen stos ils tips?
3: L'emprime stau feig bien, dos voi ual tiene vos.
0: C'è monta che il feig bien.
3: L'emprime eris l'emprime plaz della gruppa. Dos son giù, se si attava il forza.
0: Oha. C'è vezza tipo Svizzera a Qatar?
3: L'ove viu dus nol per la Svizzera.
0: Ah, ok, eh. Nia e gli otter. Jovita Bonetti, c'è il proxim tips? Vez schon?
3: Nein, tu sabe, jetzt weiß ich, war versel. Per mirarci che.
0: Ah, ok.
3: Che chi è da giù.
0: Forse ir per la Svizzera, Givgia proxima contro la Bosnia-Herzegovina. Proxima Franza.
3: Alex, vai io, becchiamo da giù. La prossima ronda vai io, becchiamo. Faccio.
0: Ma che il vuoi da ronda, ter ronda. Ad un certo sistema, dati lì, c'è un slesso di pari, se beccanta in avanti c'è Natalia Weber, e fitta con ti par match da Balapè?
4: Ma più poco, also è crasce se ti pes loro fissi definitivamente l'ultima.
0: Piuttosto ti par corsa da Formula 1.
4: Piuttosto. Ma l'hanno più si prenerne già meglio, ci sguarda la stagione attuale, ma vai.
3: Lasciamo. Si è buona meina di noi, ma dobbiamo mettersi in primo posto.
0: E che già era anche un sport ci interessa a voi, Jovita Bonetti?
3: Beh, ci ho per il partenario, let's mira. Fet budien.
0: Sì, let's guarda allo in sei X in sua scu er in Volvo, intendo tutta quella euforia da guardare corsa da Formula 1 e per certo ci pretende da canegna, il è bec interessante, no, il è effettivo, ne da interessante, vale la pagna e ne da ir con 30 grazie da ple da bella ora in domenica da guardare una corsa da Formula 1.
3: Die qui è 30 grazie statt in Splevudien, sotto. Sotto il parasol in stiva.
0: Ok, goat. Londra reclama per Formula 1, non svain da fare la seconda ronda. Kickery 6, Jovita Bonetti dovrà 8-7, correctas. Allora date gli ulteriori bonus.
3: Bien, pruainus.
0: L'arbitra Natalia Weber è pronta, a Giovigiania Blair Klitsch. Qua è la seconda ronda, Kickery 6. Per la premeda, in l'istorgia, in due donne, in la reggenza grigiuna.
3: Na?
0: Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di Somurezzan.
3: Che?
0: La Svizzera o Giulia si è in prima match alla VM da Balapè a San Diego.
3: No.
4: Giust?
0: La nota maximale in il sport da Loccia è in 10.
3: Che?
4: Giust?
0: Marcus Caduff fa ir la spiblera svolge per la reggenza grigiuna.
3: Che?
0: Leo Gang, zaccata in Austria.
3: Yeah.
0: La Lionja nazionale svizzera è la Lionja da Barzar.
3: Na?
4: Just.
0: In hit da Balapè, attualmente in posizione in Svizzera.
3: Yeah.
0: La suletta piazza aviatica in Svizzera è a Dübendorf.
3: Na?
4: Just.
0: Irela è da fin la festa federale da Teira Coira.
3: Yeah.
0: Per dare in jas, Svizzera dovrà il 36 cartas.
3: Yeah.
0: In Svizzera dati da che da 100 avance ciamonas da SAC.
3: Cien vegne, yeah.
4: Ai, des un po' in de più, son 151 in tot.
3: Ok. Yeah, qual è da che io da laua giù.
4: E non è niente o scemel, dona Jovita. Nus vains questa volta fat du de spretaises e io do precis 7 correctas.
0: 7 correctas,
4: precis che scucis tu esser.
3: Ah, ok.
0: Itangia, tu tegna, i vets forse gi un po' in un outer sentiment, ne ve?
3: Gie, let's va giù qua lieda, gie, in outer.
0: Il bung è il Kickery 6, so continuare il quiz senza saver tot e perché gli ha dato il domani la terza ronda?
3: Prima, gie, se l'umirai non svinavanci.
0: Per Gheorghina Janko. Ma chitarra de sbonz, enna schon sin vos conto, che son in una valetta da 140 francs.
3: E qua schon in una massa de nes.
0: A geologia vigenza, ven avanti una buona continuazione di Kikeri 6.
3: En grazie, Fitch.
0: Bells days e ven avanti er toi toi con ti par match della VM da Balapè.
3: En grazie, Fitch.
0: Bells days a Andermatt.
3: Ja, ich bin in der Wurst, Platz seit der feinen Torte, nicht der Petta.
0: Also, allora, savess es lascher saveir, keglia nous, e forse cin savess er anche organisar in a piccina aktion ter keglia.
3: Quai fos per gli schliet.
0: Giovisagno, un bel in der Stessa Leitza Andermatt, Jovita Bonetti.
3: Erin bide gio queren, grazie a te. Grazie
4: a
3: te.
2: Il Kikeri 6, presentata Folk. Vossa bottiglia dal Vich e la regione.

0: La veta so esser sci bella, Eneda Adon.
1: RTL, live del Open Air Lumnezia.
0: Loele Duc, Traufer, Sosenik, Samu Haber, Feste Benkler, tots seron de la partida Keston all'Open Air Lumnezia. Bunas novitats datiller per vus otters, ci vezzanc nigne bilietze, ci gesses gugenti dat mincia deda gudanier bilietz pil Open Air Lumnezia edizione vanc vanc 6 Kesta stade dils vanc 3 finian ils vanc 5 da Fanadour. Ce egli da far per siva? I vez da termeter a nosen WhatsApp, può essere in messadi audio, in sprachnachricht, in messadi auditiv, con il motiv, per ce ci gist vus otters, vesses marito biglietzi, pudez co esser sainz otter creativ, i pudez cantare in ce, i pudez racintare in verset, i pudez termetter a nosen declarazione d'amor pil Open Air Lumnezia, pi creativ e miglior egli la suleta condizion isto esser in messadi auditiv. E er important s'annunciir pudez angal per vos otters sets. 079-200-70-07 la numera da WhatsApp ci dovrez per termetter vos messadis auditivs, nosans le granja da deda massa tals messadis auditivs, cici gudonia ozil zamprems bilets pil Open Air Lumnezia, che vignalo do ancuna scheint entil de curs da quel avant mezde. Termate vos messadis auditivs via 079-200-70-07, perce gist vus otters ci vessas marito bilets pil Open Air Lumnezia, ed allo funziona che anena forma nilotra, termetera nous vos messadis sadis auditivs e gudanier bilets pil Open Air Lumnezia 079-200-70-07.
1: RTL, live del Open Air Lumnezia.

0: Las novitats da RTR.
1: Per la prima giada da PDS Dojons fa la PPS pusper parte della reggenza grigiuna. Oltre da qua, ha la guadagnata 10 ulteriori sette nel Cussel Grand. Il Stati Uniti e l'Iran hanno accordato di una convegna da pace. Le due partite di guerra vogliono sottoscrivere quella il venerdì in Svizzera. E da oggi possono aiutare in dia sulle gli fil su entremes di sa forma dentro a nivels de cumulus. Come tra i temi, ciò che non per voi oggi, la soci, mio nome è Olivia Christen, ben di abitudini dalla partita. Il Grigion ha eletto ieri la grande vittoria della domenica d'elezione alla Partita Popolare Svizzera. Il Center, il Liberal Democrats ed il Social Democrats hanno stuito lasciare primas.
2: Con Valerie Favracola alla PPS su entre Joe Jones Puspinsitz e la Regenza Grigiuna. Ella rimplazza Jon Domenic Parolini, che stiu calà provvede la limitazione del temps d'uffizi. Adel cusè gron alla partita Gudignau, con 10 sedi de pli, per total 30 ciun alla PPS e al futur, la con distanza ferma fraczione al Parlament. Al secondo gran victor ein als Verz. Els han contangiu la fine mira de vede fermezia de fricziun. Els han denief siat sitz el Parlament anstaid de dus scottocken de cou. Al godogn de la PPS dels Verz va si donna cuost de la partida al Center, al Socialdemokrats ed als Liberaldemokrats, kan tots piars sitz. Negine mi dada dati pels Verz liberals. Al Center è de nief mopli la seconda ferma fracziun. Alla partida è si è bo reussiu de defender al tierzitz e la regenza. Anna Selina Quinter, Redaktion Quera.
1: La Partita Popolare Svizzera del Grigione è piena la grande vittoria delle elezioni grigiunas. Il presidente della partita, Roman Hug, vese questa vittoria era scoccia giun per midadas.
3: Ja, das heisst, dass wir einfach unsere Themen jetzt auch konkret umsetzen in der Sicherheitspolitik, aber auch staatspolitisch. Wir wollen uns wirklich einsetzen, zum Beispiel für ein Ständemehr. Das finde ich sehr wichtig. Als kleiner Kanton brauchen wir das. Und da wollen wir das Parlament und eine Regierung, die unmissverständlich hinter dem Ständemehr steht.
1: La PPS Grigiuna era in fin qua in il Cussel Grand din l'opposizione. Tenor Huga in sen fin qua dentante din purgi man per cetar compromis con altres partides e quai doi era restar uscia. Elezioni e votazioni saira dalla domenica in Cines Vishnankas del Grigiun qua in Cines decisions pli importantes.
4: Clare cause sta dell'elezione d'Albula Alvra. Nova presidente comunale diventa Leu Manuela Gebert. Sono Murezzi trovi in secondo scrutini e in Mainz per eruire la successione del presidente comunale Christian Jottieni. Negli indels dus candidati della candidata han contongiu il pli absolut. Il pli de tire venius Adriano Iseppi. Vitiera an quels de Somurezzi refusau i un prem credit per revitalizzare la riva del lac con ciò contasiat per ciende le svus. Sco quel il presidente Somurezzi Christian Jottieni a dritch sin de monde de RTR se gli pel momento in tir project Giutmeise. Il sviluppo della regione turistica intorno al Mundeon può continuare. Sente sorsaisa a ele vischneunca dell'Umnezia di CDU in credit e di una garanzia in causa. Le vischneunca de Vaz promuove in primis abitazions. Domi duas domandes in quei connex an giu in sustende plicche duas tiarzes delle svus. E per fini, adina de pli vischneunca sgrigiunas scamondem fiux artificials. Ieren quei stai il mercau de Quera a Cezres. Alexi Beseglia, Redaktion Quera.
1: All'exterior. So entre trattative de pli resemna se nel Stati Uniti e l'Iran sa convenizi in una convegna da pace, a comunicia il presidente americano Donald Trump, il ministeri per fais dell'exterior iranais e l'intermediatur il Pakistan, qua è mince mai indipendente. Il viceministro dell'exterior iranais ha annunciato in plete la televisione statale in fin immediata e duraivla della guerra, qua è valia era per il Libanon. Tenor il primo ministro del Pakistan vuole in sottoscrivere per la convegna da pace il venerdì in Svizzera, details nen bec en conoscenz. Numerus chefs de stadi e de regenza e de l'ONU beneventen la convegna de paz trantre il Stadis Uniti e l'Iran. Il chancellier tudest Friedrich Merz a discurrit in success diplomatic e tenor il president francese Emmanuel Macron stoppen ins us realisar la convegna che spert scopus saivel. Il prim minister britannic Keir Starmer pretenda che il sbastiments possino se puspea passar gratuit la via de Hormuz. Quai saia in pas important per reglar a moda pajaivla il conflict a comunicare il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Rita Famos resta presidente della Baselgia Evangelica Reformata della Svizzera. La teologa con radici grigiunas, che ha 60 anni, è venuta reelegida a giunta la sinoda a Bül e nel centun Friburg, qua per ulteriori 4 anni, e infine il 2030. Rita Famos è sorvenuta 63 vus, 42 abstenzioni, a comunicare la Baselgia Evangelica Reformata. Per il sport comincia in con balapè regionale. Valposchiavo Calcio ha perso il Davos Geo della stagione in seconda Liga regionale. Ordaifer contro l'FC Buch sai da per il Spuschlavinsin in Adus. Ed era domat perde il Davos Geo, quae con in Atreis contro Wittenbach, che vien sco domat relega in la terza Liga. En la terza Liga delle Donne sa il team Surselva fatti in pari de 2-2 a casa contro la seconda equipa da Stad. La Sursilvanas terminescen il campionato di uscia sin plaza 3. Mediante il campionato mondiale da balapè in la gruppa E alla Germania guadagna a modo fulminante la partita contro Curaçao, quagis con 7 din, e l'altra partita alla Costa d'Ivor guadagna contro l'Ecuador con una nola. In la gruppa F alla Svezia guadagna contro la Tunisia con 5 din ed in pari da 2-2 ai datri tra il Pays Basco ed il Giappone.
0: La meteo.
1: Oggi si prepara sulle liv, prepara sul traccia nel grigion del nord, nel grigion centrale, l'engiadina bassa e la da mauncia e rauta, il centro mesdì si forma l'ura nivels de cumulus. Le temperature maximali sono a cuore tra 25 gradi, in sur selva tra 22 e 24 ed in l'engiadinota tra 12 gradi.
0: Qua è in stades les novitats. Ulteriore informazioni chattai sin rtr.ch.
5: Der Nose dat il punkt kulminanz schon a lanciata da lem da isavez oz anche gudanier. Bigliez pigliopener lumnezia, ce ci vez da fare per siva

0: Isto è Senza Cedilio Pibel, Senza Fan, sì, Enza ci adesso nuova musica, Ariana Grande, oir faccio Hate That I Made You Love Me, è sia attuale.
1: RTL, mia canzone preferita.
2: Mis nome è Anita Gaudenz, mia canzone prediletta è di Martina Lin, momentan Il Flume. Per questa fitch un buon contenu, una bella melodia e Martina ha una fitch bella voce. Adesso, giovuge a tutti questi titoli Radio Romance, un bel dia.

0: RTR sostegna musica indigena Kurdin Nicolai Kino.
1: RTR, quai è il sempervert del dì.
0: Trandarant d'Aurigliana Band, per neiran con la giant segliantira mont, che gli ins soglia deir da Boy George, il zonzo cianta, è il davanto popolare scu cantador della band Culture Club, da venda lanciata da sia carriera, o el mai facen misteri ci el seia homosexual, durante Cin Johnson, el irgia in relazione con il batterista da Culture Club, John Moss. La fegna da quella relazione o Boy George d'entant angal savia magunar malamanc la conseguenza dipendenza da drogas. Pitart è anche gartagea ad Ellen Hit no maregna in Gronda Bretagna il zons 90 e 2000 e nello beple stos il zons coniglia pigront success. Keston è el anche sto part del team da San Marino al ESC a Vienna. Boy George ciò podia festivar ir il zons per il 6 anniversario da 65 Everything I Own.

0: Ja vas Jindeš Deter RTR banim formula zoča meza novitac con Olivia Cristan.
1: La grande victoria della domenica delle elezioni della partita popolare svizzera con Valérie Favre-Acola a ella suente des docions puspe in sezza in la regenza grigiuna. En il Cussel Gron alla PPS guadagna 10 ulteriori sezzi pia total 35. Suente trattative da pli resemna in il Stati Uniti se l'Iran sa convenizi in una convegna da pace quan comunicia il presidente americano Donald Trump, il ministeri per faiz dell'exterior iranais e l'intermediatura il Pakistan quan mince mai independent. La convegna doa venir sottoscritta il venerdì in Svizzera. La Svezia di una buona entrata al campionato mondiale da Balapè in la gruppa F nels Scandinavs guadagna la partita contro la Tunisia quai con 5 ad in.
0: La meteo. Ozzeglia per parte sulla Leif, per parte oglier da plene Ivlas, il Siamaz de zaformano lo er Neivlas da Cumulus. Las temperaturas maximales in acoirater vancia 5 grazie in Surselva, tranter vancia 2 vancia 4 grazie dentro la Nagia de Gnota, tangigliotz per temperaturas da 12 grazie. Sa che è Shanoz Cleri di apprende da lemda pidei ci lemda vo picciot vinil ma semda vignan spicias 30 graz pidartalo dati le temperature da finian 35 graz lufta ger avant la calera
2: RTR dalla damon alla saira.

0: Este era copoia vosaltres ella, llindes de Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow.
1: Buenos días, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè Ter RTR.
0: La terra tudescia o anche il fratello Berancetti il turnir sette in Clara Chiosa contro Curaçao. Quel risultato pare ad essere ancora scienti ciò nel 2014 on il tudescia guadagnia con sette degni che leda contro la Brasilia. Fic bel i vanir donas ci discorren gugent da balapè becengagliez er donas vigna nord Londer con balapè probabil pi fic ci certs omens. È tip top uscia.
2: Ai deve in giug dalla terra tudesse Brasilia siat id. Quai veve punta mai nanc sventer il surnum siat id. Ca tua terra tudesse gudiniau.
0: Elisabeth Schgier de Lumbrai no gudaniea il nos quiz dalla vea mangivinar moments legendaris da balapè e ella o dil reminenter tipo drecce ce ci la Svizzera o facent il jam prima marcia che la VM Elisabeth Schgier o decce sonda?
2: Pari.
0: Ok.
2: Ja, tema latine con quelles equipes kids patrace einen Titel Flyvals, Alua, also tutine da da con concentration.
0: Elisabeth Schgier, Dallumbrain, vigna propa Ortlander con Balapefic, simpatiker vosotros, savez am pruarda angivinar in moment legendari da Balapè, fagianza e rozza puspè in carta las dis, angivinare godaniere na banknota da cent. Giaveis chanosa Blair Klitsch per Pitard.
1: 90 minutes? Na, der RTR vive il campionato mondial da Balapè, dalla Damaun alla Saia. Ed è durante la notte.

0: RTR con la musica da Ray Dalton. Farenza c'è cianzfo becia degna cashtem da ter RTR. I dat mincia de da gudanier bigliets pigliopener lumnezia. Cashta stad dils vancia treis fignan ils vancia cinci da fanador. C'è elia da far ter metteran usen WhatsApp anna forma da messadi auditiv con il muteif per ceci gist vusoters vets marito bigliets i pudez cantar i pudez raccintare in versetti pudez termetra nous in declarazione d'amor dediceida agli open air lumnezia pi creativ e miglior egli gli è proprio tot possible la soletta condizione isto esser in messadi auditiv e important zannunscir pudez angal per vusoters Otters sets. Tot quegli con termetter in messadi auditiv a 079-270-07 i vagna schon survenia i savez venavant termetter nosans le gragn da vos messadis auditivs cici gudonia oz il zamprems bigliets pigliopener lumnezia quegli vigna do ancuna scheint antiglia de curs da quel avant mezzde. 079-270-07 per vos messadis auditivs.
1: RTL Live del Open Air Lumnezia.

0: Las novitats
1: d'RTR. Il projecte de l'obra hidràulica Hlus en el partenza contangin pròxim crab de milla e dels Carolina Hurricanes han guadagnat la Copa Stanley. Quan modus dels temes ots les nouf, meu nom è Olivia Christen, bien dit. Il projecte de l'ovra idraulica Hlus en il partenza in passo in avant, la Repa ora inoltre al 101 la domanda d'approvazione per il projecte, avanti non alla regenza della concessione al concern d'energia. Qua in Amonte d'entanto anche Bec, chi ha deciso definitivamente di costruire l'ovra idraulica Hlus, che è planizzata sotto l'ovra esistente a Kublis, qua scrive la Repa ora in una comunicazione. In specie, tranter auter, sin in una decisione liante, davanti il sostegno finanziale della Confederazione. In squinto con costi totali da 445 milioni francs. Se tutto è in maise, allora cominciassero le lavori di costruzione nel 2028 in squinto con radont 5 anni tempo di costruzione. All'exterior, su entre trattative da pli resemnas en els Stadis Units e l'Iran sa convenizi na convenia da pace, quai han comunicia il presidente americano Donald Trump, il ministeri per faits dell'exterior iranais e l'intermediatore il Pakistan, mincia mai independent. Il viceminister dell'exterior iranais ha annunciato in plaid alla televisione statale in fine immediata e duraibla della guerra, quai valia era per il Libanon. Tenor il minister del Pakistan volen in sottoscriver la convegna da Paz il venerdì in Svizzera, details nen vecchia in conoscenza. L'armada russa attaccia la notte passata l'Ucraina a modo massivo con droni e racchette a Kharkiv, sono morti o 5 commembers delle equipe di salvamento, 5 ulteriori sono blessati, a comunicare il Ministero dell'Interno ucranese. In la capitale Kiev sono morte 10 persone per via delle attacche ordinarie, a comunicare il presidente della città Vitali Klitschko. Per via delle attacche con racchette, a oltre da qua comincia ad ardere la baselgia principale di una claustra delle grotte che toccano il patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO. Per il sport hockey singlatch, il Carolina Hurricanes hanno per la seconda giada in l'istorgia del club guadagnato la Coppa Stanley e la NHL. Il team ha guadagnato la sisavla partita del finale dei playoffs contro il Vegas Golden Knights con 3-0 ed uscita e il Carolina Hurricanes ha guadagnato la serie Best of 7 con 5-2.
0: La meteo.
1: Oggi si prepara sulle liv, prepara sul traccia nel grigion del nord, il grigion centrale, l'engiadina bassa e la damauncia e rauta, il suo entremes di se forman l'ura nivels de cumulus. Le temperature maximali sono a cuire tra 25 gradi, senza selva tra 22 e 24 ed in l'engiadinota tra 12 gradi.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
3: Nossa, lindas de a nossa companhia Fitch Bell, ali a microfone Sergio Guetch, Javation Bunde.
0: RTL. Unique.

Born on It. Ancevar lemda con poder festivar il zons, la frasciera saroersa non planeida per las visitas da dozzi. Vagna survenia gratulazions parenna giubilar ci abitescia a Brail Francesc Muat festivescia oz il sessantegna val anniversari

posebel da gratular e lascher termetter an vos nom il cupegn d'anniversari il nos regal pilzons 0800 vance vance 530 si conoscets er enza ci cio oz il zons i savez termetter a quella u quel il cupegn da RTR 0800 vance vance 530

0: RTR, schanossa per bels moments d'anniversarie, fitch bel ci vagn auditors da RTR, ci abitation ortwart il Grischun e terlan RTR, Linus Proyer telefonescia a nous da Kloten. Bundè Linus.
1: Bindi.
0: Ci lessas gratular pil anniversariots.
1: E alles, bugien gratulao, zemin fra Adolf Proyer, che complane shot sul canton allegia già del tutto bien per vanto di una buona sanità a pia plege con suo figli cal stetti a scuola
0: c'è fa Adolf Proyer anna sia veta
1: il scrinari lavoro bugien in cima strenni Fabia alle scalse, leu, e poi è il hobby, il mestiere, cala.
0: E lo faccio il hobby, il mestiere. Fitch bel. E speranci Adolf Proyer o Ozerin Fitch bel de da Natalezzi da RTR da tiller posta e termatagn eran vos nom Linus Proyer il cupegn da RTR il nos cincec pigli anniversari.
1: Grazie Fitch.
0: Salezza Kloten e venavant bler plagiair con RTR. Bel
1: gindersdè. Grazie Fitch. In begile.
2: Presentato il bogno in giardino a scuola, il bogno con acqua minerale, bogno in giardino.it

Un grischun sün in alp città vers vest. A mo più da lönch vers vest. A mo blerun più da lönch vers vest. I sche da lönch c'al vez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da balapè a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in quia, ma cusönzi las orellias isni in America del Nord ti porta in al campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, risultati, analisi, las pichnas e grandes historias dal lieu d'avertura fin pro al final. Anche in radio e ersun rtr.ch. Al campionato mondiale da balapè 2026 con RTR. Fitch da manif, erschalis un grand stock da vent.

0: vus oters egl Lindersdé anna 8 minuta zaila sa nova meza da lunga zurpeila Natalia Weber e nozischens schonosa spanagias kanz da vus oters citer metan oz anca nos mesadis auditivs per aver la chance da gudanier bilets pilopener Lumnezia I dat gio anza setz angal en criteri iston esser mesadis auditivs
1: Hai be precis, also des esser un mesadi auditiv via WhatsApp e lo as des appunto raccontir per ce ci so marito quis bigliets e dice se una volta usce più creativ ces es meldre chances so per guadagnir as ci stramette forse un versin ce so scritz vesse o ce cente una cenzun tirs loro so giure fig buone chances de guadagnir quals bigliets
0: tot è possible
1: e mince cas
0: In punkt kulminant ozzer Natalia Weber in oter punkt kulminant ir pilzafens da balapè pudetz ir schon az legrar da lunga dat il numnada mancir da gudanieren zace.
1: Hai, dat c'è da gudanier 100 francs in nos moment cercio e c'è del bel video questa nova rubrica is c'è is imprende er in poco c'è so delli storge da balapè. Also nos cercians per parte er moment ci son capitos ens c'è io son insomma nascida e questo era totina di una bel ci svinga se vai da quelles Gordanzas e quelles istorges e ozese un moment che eie nascide del nonentesis numel gort.
0: Absolut. I vala la pagna de star vit Londer. Bung divertiment siva con Natalia Weber agli microfone sto Sergio Guaccio. Faccio plagiair Javish Venavant in bel lindersdé e termate anche vos messadis auditivs per aver chance de gudenir bigliets per l'Open Air Lumnezia.

0: Adrian Stern con sia single actuale Is Blume Stilli. E do se dopo da ci da guadagnir 100 francs per vos.
1: Che moment! Del campionato mondiale da balapè sognau. Tre spas, vinta il gol.
2: Presentata Nikis Cuira. La facenta per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch.
0: E noi ci siamo quist moment co.
3: L'arbiter ha visto quai che la camera non poteva peggio musar. Decisiv, in Svizzera ed in dell'Azerbaijan. In per centimetri o millimetri che procurano anche oz per discussioni.
0: C'è potesco essere stopper un moment. Non lo scendo 20, 25, 30. Guardate notte, ci ho oz forse fortuna da guadagnir. RTR Natalia, buondì, ci è il telefono.
4: Yeah,
0: che vi è Albert Vrin? Buongiorno Albert, è il grande fan di Balapè di Vrin?
4: Ma sono un gay, ho il grande vostro bocca, ma dai, non contemplare sono Balapè.
0: Per seguite in quel caso, allora voglio sapere da del, c'è momento cercenza?
4: Qui è stato il 1966, il Wembley goal.
0: Il gol a Wembley, so l'ince declarare un po' in depu, c'è d'era allora lo preciso che la camera non poteva musere per c'è un svizzero ed un dell'Azerbaijan e tutto. C'è la storia di vostri dirs?
4: Allora io credo che questo è il gioco per adesso incontra in inglese ed gli arbitri erano in Svizzera, Gottfried Binz, credo che il vero nome.
0: E allora è appunto capito che un gol ci non però visto se preciso la camera e quel allora appunto procurò per le discussioni. Se non dovete aggiungere figlio Gerser, Albert?
4: Ciao.
0: Il gol di Wembley del 1966, preciso se scuccia Elva aveva detto il leggendar gol in uce ed era un arbiter svizzero appunto al Gottfried Dienst che el odit già da più non è da dire oltre che cordiale gratulazione Sir Albert
4: grazie a te
0: usce c'è el spo allegre da 100 francs e forse ci grattaggio l'orerenza con guadagnir al trico della nazionale svizzera ha? Fein se fitzko gent, grazie per la partecipazione. E allora Polenche cuore rester al telefono post piller sull'adressa e per tutti gli altri auditori volco dir scu ad un de mem cercenze un nov moment.
2: Che moment presentata Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il progetto di una nuova opera idraulica in partenza contengi in prossimo Crab de Miglia e la luna del consumenti svizzers resta in un basso storico. Come tu del tema sozzles, deis mio nome Olivia Christen. Bendì. Il progetto dell'ovra idraulica Chlus in partenza in passo in avanti la repa ora inoltre al 101 la domanda d'approvazione per il progetto. Avanti in on alla regenza dalla concessione al concerto d'energia. Qua in ammonte d'entanto anche Bechkin sa è deciso definitivo di costruire l'ovra idraulica Chlus che è planizzata sotto l'ovra esistenza a Kublis, scrive la repa ora in una comunicazione. In specie 30 autori si in una decisione lianta davanti il sistema finanziario della Confederazione, in quinto con costi totali da 445 milioni francs. Se tutto è in maise, loro cominciassero le lavori di costruzione nel 2028, in quinto con radont 5 ons tempo da costruzione. In Svizzera è la luna dels consumenti e dels consumenti sa sclerida le vette il match che risulta dall'index della luna dels consumenti del Secretariat da Stadi per l'economia secco. Concrete l'index aumenta il match comparagliato con il mais avant per 1,9 punti sin minus 38,1 punti. Malgrà la piccina sclerida resta la luna dels consumenti uscia dalle chiasades privates con sin in bas historic. L'armada russa attaccia la notte passata l'Ucraina a moda massiva con droni e rakete. A Kharkiv saien morti 5 commembers delle equipe di salvamento, 5 ulteriori saien blessati, a comunicare il Ministero dell'Interno ucranais. En la capitale Kiev en morti 10 persone per via delle attacche ordinarie, a comunicare il presidente della città Vitali Klitschko. Per via delle attacche con rakete, a oltre da qua comincia ad arder la baselgia principale di una Klaus strada las grottas che tuccia tra il patrimonio culturale mondiale da l'UNESCO. Marius Borg Høiby, il figlio della princessa ereditaria della Norvegia, mette Maric toir 4 in prigion, quale decise la drecira ad Oslo. La drecira sentenzia Marius Borg Høiby per vida violazione in dus cas e per vida ulteriore delicts sco violenza a casa. Contra la sentenzia può elang far ricurs. Marius Borg Høiby na fa bitch part della successione al tron, el è il figliastro del prinz ereditar norvegiais.
0: La meteo.
2: Oggi si prepara sulle liv, prepara sur traccia nel grigion del nord, il grigion centrale e l'engedina bassa, a la demancia e rauta. Nel suo intermezzo di se formano l'ora nivels de cumulus. Le temperature maximali sono a cuire tra 25 gradi, senza selva tra 22 e 24 e den engedina notte tra 18 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Mes di, mes radio.
3: La domenica delle lezioni è passata in cesa RTR e è per più una di quelle domeniche le più intensive. Mi intendo, allora qua c'è forse un po' azzurro o in sperda già bot la zurvista. E quella zurvista, che non è sbettenus con lavoratori su schema, è per tutto quelle che si interessano per lezioni e votazioni. Scusi il dì da dire, è stotternus in cesa e c'è per informazioni che vous vais forse mancento e di noi che vous les chatais, udis in pochi minuti al microfono. Natalia Weber, buondì!

RTR e l'Uniun Rumantscha Cuira envidan cordialmen alla Saira Rumantscha che a Liau is disdoch de Zercladur durant l'Open Air Kino Kinoa 2026. Presentai con nus in a pacifica Saira de compagnia con films romans, Kino per u fans, in Bunapero e Belz Baraz. As annunziais in rtr.ch.

Matt Smith hold me in the dark. Eile domenica de votazions es passeda ed il grigion es gens a schlisho in poin direcziun de ret. Eile grande victura del domenica passeda es la partida populaire la PPS che guadagnò 10 sitz il Cossal Grand, guadagnò un sitz in la regenza grigione ed er su un plem comunil l'un o l'otter sitz, per esempio per la prima volta l'ora il cadì. Qui sono i peri risultati che vous weiss podia leggere su rtr.ch, ma erin che oz, il dizievels elezioni, dopo

0: in c'è massa da raccontarci in un'esempio di dit. Per me al studio è so Florian Moncio, podia lavorare in c'è RTR per nostra pagina online, so in c'è Gerda Pucu, forse tutti gli altri. Florian, sco è sto da lavorare in domenica per quei fici pacifici, quieto, so tu un po' in stress intensiv?
1: Ja, in die intensiv, naturalmente, con bia lavoro. Hektik sei den ton meist au. In a gronda part de la lavur vengie facce son o de vone la preparazione de luva quel tip top la domenica. Al pli intensiv se segir stau un ton las dodis, de mietz di, lua in les primis resultats de las elezions de la redienza venien, del cusei gron, spe un resultats de votazions comunales e dels resultats intermediars de las votazions federales in a massa al medem moment.
0: Di meno ci sono buone preparazioni se arriva a tutt'una tre, ma Florian, se tu questi risultati e le reazioni ci si può in cedunire a leggere e guardare per l'esercizio in rtr.ch non esco a se già in sé veglia, passò, lungurus, naif veglia?
1: Ja, bo proprio, nata, non ma insomma bo. E da una dina biada scovrisco, per esempio, in bin portre del nief che sei gronia di da un permidades, la è la gesta dels novos deputati e delle novos deputate in mince circuit. Di hai un po' interessante info della statistica, per esempio la comparda donas ide an a vos in tec compriaucul on 2022.
0: Tuna tutto interessante, ma è schon piuttosto questa cifra e risultato?
1: Ja, per parte, noi vengono tonne analisi e valutazioni dels risultati, quei ton de quelli delle partite, dels responsables. Sco è de Valentin Schmidt, ni esmen nader attualità che mette a liu che els resultats.
0: E quai fuss allora?
1: De principi schon, ja. Nu vein den ton naturalmen essi le peine chi ca insomma candidau ad aus a burre siu. Peine jeste cun todels tschunschen vence dus candidats e candidatas pel cusei gron. A chi che vuol cumpreaculas de vosas elezions del 2022 amfle quelles infos se le peine.
0: Ich dire er interessant auf Zeit Chichi Nunes rewind in welche Düne bei der Quest GM oder Guardiola's Elections Quatuna proprio in der Jazz ist storge sin uch minchune minchune chat un po cosa ci interessa.
1: Jetzt kei wird so ne Prosodius. A ti che si interessa scho splitost per cetai auto scho sport ni Musik amfle natramen et cetai sile peine sa di quella fiasta de Lotje Grisun Glarunese ni els campionatis mondials de Ballapaica in Geon ni è un info per opener Lunetze che lo anima ins a laudate una dine de Gudinia dus bajets de VIP sto semplicemente mettere in regudienze fotografiche.
0: Also, di meno, per noi al radio vais da tramettere il motiv per ci vus vesses marito bigliet dat open air e per mies colleghi dell'online vais semplicemente da tramettere una fotografia possibilità da guadagnare bigliet dell'open air da qui di meno. Wunderkotter RTR, grazie fece a Florian Mon per le informazioni ci vus volais in c'è da più informazioni zurde appunto. Elezioni, sport o musica tu da cetere ad una sulla stessa pagina nempe rtr.ch. CH.

0: Bob Marley and Wailers, Get Up, Stand Up.
1: Il Gelender.
2: Presentato l'Opener Lumnezia. Das 23 für den 25 de Fernadur a Degen. opener-lumnezia.ch.
0: E noi avremo due occorrenze sul programma. Per una, il vocale quintetto del Bogne Engedine ci presenta anche il Ramdel Festival School Classics il 7 mezzodì alle 3 con un concerto. E allora, per noi, c'è la possibilità di dire chi non so che la vita cura. Questa sera abbiamo il grande classico Goodfellas qui la sera alle 7:30. Se potete però gente essere ora a vento, la bar è ivra già la sera alle 6, se so ci potete essere là. Pigliare un buon drink e allora a partire dalle 7:30 giudare il film. Je wish buon divertimento.
1: Il Gelender.
2: Presentato l'Opener Lumnezia. Das 23 fino al 25 de Fernadur a Degen. opener-lumnezia.ch.

0: Pascal Gamboni con In Grazia. Oggi in buon'ora va in sus lanciò la concorrenza per il biglietto dell'Open Air Lumnizia. Qual sono le domande di voi? Ci avete pensato semplicemente a regalare quel senza stuvar fare qualcosa di più semplice. Per cui, vi avete la chance di trasmettere un messaggio auditivo via WhatsApp in cui vi raccontate in forma creativa semplicemente per ciò che vi merito il biglietto. Ed ho proprio un plausch con te lirto ad vos messaggis. Una storia che ci desidera raccontare, ma però proprio plagia fitch fitch vain. Questo qui sta qua.
1: Avon tre di giorni vai io durante Open Air a mia figlia nascita. Erano in spital durante la fin di anno di Open Air. A due venne la 10 il venerdì di Open Air, il 24, venne la tre di giorni. Ad alles budien i per la prima gada ad Open Air. Sinzi una talezzi di vigela quai. Ad asci alles nos fa della qua plegè di ad Open Air con ella un. Asso fa dies gran plegè. Center tre di giorni dopo spesse vei ad Open Air Lumnezia. Avon es nos i mincion. Io a mio om, tocan con nos vengio famiglia, es nos i mincion ad Open Air. Ad osasi, scoltem sva spert tre di giorni a nevos. E non è un gran piacere di guadagnare il biglietto.
0: Hai, in strada chance non potete ir ad Open Air perché c'è la figlia è nascita e tu hai tre chance più tardi, perché la figlia guadagna da dire con mamma e papà ad Open Air. Qui, volentieri, non naturalmente fare possibile. Un cordiale gratulazione a Nicole Arpagaus e sua figlia. Nostra mettenza fece guadagnare il biglietto e ci avviene un bel tempo ad Open Air in buon un mais. Guadagnare mettere a in l'adresse per ci non sapere in cui il biglietto è da dire. E per tutti gli altri, in giugno tema. Tu, Defna, do quella chance per guadagnare biglietti. Forse ci stiamo già una volta ciò che vi volete trasmettere a noi da me per un messaggio auditivo, che può essere appunto una bella storia con quella che avete oggi di, che può però essere un versino che vi raccontate, vi potete cantare una canzone ed in quella raccontare il motivo per ciò che vi avete smarito quel biglietto. Tutto è possibile ed un po' in fortuna trovo quella e allora potete uscire al Open Air con nos biglietti. Oggi mi dice che Nicole Arpagaus ci ha guadagnato per ella e sua figlia.

Musica Berliner Stadin. Per dai. Per mai.

0: Las novitats
1: RTR. Il projekt d'ina nova ovra idraulica in partenza cun d'engin proxim crab de miglia. E la criminalitat de giuvens e giuvnes mide en Svizra e da surtout de pli delicts de traffic. Como dus dels temas oz las indisch, mio nome è Olivia Christen. Biendi. Il projekt de l'ovra idraulica chlusa nel partenza in passo in avanti, la RIPA ora inoltre al 101 la domanda d'approvazione per il projekt, avanti non alla regenza dalla concessione al concern d'energia. Qua in Amonti ed intanto anche Bec, chi ha deciso definitivamente di costruire l'ovra idraulica chlusa che è planizzata sotto l'ovra esistente a Küblis, scrive la RIPA ora in una comunicazione. In specie, tra l'altro, si è una decisione liante da parte del sistema finanziario della Confederazione. In squinte con costi totali da 445 milioni di francs. Se tutto è in maisa, l'ora cominciassero le lavori di costruzione nel 2028, in squinte con redonto 5 anni di tempo di costruzione. La criminalità de giuvens e giuvnes se mide in Svizzera. Intanto che gli ha da bler pli paugs delicts de drogas e nils delicts de traffic s'augmentats ferma mai nils ultims ons, que mussen les cifras de l'Uffizi Federal de Statistica. Trant rils ons 2020 en fin 25 ai da 83% de pli delicts de traffic com est de juvenils. En la medema perioda en nils delicts de drogas per contra se reduzits per 63%. Il number total de sentències contra giovens e giuvnes è cresciut il 2025 per 12%, sin 23.000 comparallà con l'om 2020. In Svizzera è la luna delle consumentes e dels consumenti sa sclerida le vette il match, qua risulta dall'index della luna dels consumenti del secco. Concrete, l'index augmenta il match comparallà con il mais avant per 1,9 punti sin minus 38,1 punti. Malgrat la piccina sclerida, resta la luna dels consumenti delle chiese private, con cui sin in bas historic. Per il sport, la passlunghista svizzera Lea Fischer mide disciplina, suentre che la faccia 73 courses de passlung della Coppa Mondiale, mide ella per il biathlon a comunicare sui ski. Suentre in una fase de test, la giuvna de 28 anni decise insieme con il team de trainers de definitiv midar disciplina. Lea Fischer resta en il kader A.
0: La meteo.
1: Oggi si preparano sulle liv, preparano sulle tracce nel grigion del nord e il grigion centrale, l'Engiadina Bassa e la de Mauncia e Rauta. Il suo intermezzo si formano l'ora nivels de cumulus. Le temperature maximali sono a cuire tra 25 gradi, in sur selva tra 22 e 24 ed in l'Engiadinotte tra 12 gradi.
2: Quai in stades les novitats.
0: Ulteriore informazioni c'è in rtr.ch.
3: Circa 200 lotteders, grandi e piccini, hanno combattuto la fin d'efna passata sulla moto nell'Ons per il titolo per la vittoria in le differenti categorie di titolo. Bgerisme liet è stata a guardare la lotta sulla moto nell'Ons. E c'è il sport della lotta, e in somma arrivò fino in Engiadina questi 30 rotter d'ingresser a Jan Fedri Carpanetti. Scusa tutto cominciò, udinze in questa mezz'ora, al microfono per voi Natalia Weber. Yeah.

0: il è tet da vainc ans da fer la luata.
1: Mes frar domenc veva in soci ci imprendeva con el bacer, ci feva la lotta, qual era quella adamo al club de lotta Closters. E loro avevano cominciato a vendere di sera e avevano ora Clostra a training, che avevano non era neanche possibile.
0: Ah, perché da quella volta non dava quei ingegnini niente in società di luta. E non era niente altro possibile che dire appunto ora il partenz ad imprendere il sport.
1: Non erano veramente fascinati da prima di vendere qua e là, ma non aveva la possibilità e loro subito ci ha allora dato la possibilità col tras al Ferraina o grazie al Ferraina venne cominciare la Russia.
0: Due volte l'Efna favano il Frers, Jan Fedri e Domenico Carpanetti. Il viedi della Vintris il Ferraina ora il partenz per riconoscere il sport ed impostito.r imprender.
1: Mes frari Deno e Evan fino a 15 side slotte in una città per tutta la Svizzera intorno e già ci non avevano la possibilità di dire feste grandi e piccine e Efna. E sono l'orimo lunch a training ero fatto zot training cantonale e valore veramente dusi all'efna ora trenamento.
0: Hai circa 10 anni da Rion per i Carpanetti attiva in sport e luote, zieva sia carriera attiva, va e loro zurpiglio al posto trainer e del nider tecnic della società di luote Engedin Naisa. Quella è nida fondata del 2011 ed spelura e Scarpanetti il trainer dels giovens luoteters Engedin Naisa, però er dels attivs.
1: C'è cifmice tante complimenti e una figlia da di degli otto. Feste da lotta in clur, ci sono invers mai andit, cioè grazie mai, venia di scuori da puro manch sulle piazze da lotta, ci es qua schon alci ci fa bene il cor.
0: Questo naturalmente è figlio bel. Un accidente con giover a hockey però ha mudato completamente la vita di Jan Fedri Carpanetti. E da più di questo accidente, da quello in questa mezz'ora per voi.

0: Tom Odell con Another Love. Jan Federico Carpanetti is un dels pioniers della luata in Engadina Bassa. En sma cecin jans, o el comenzò in sembra con si ferir de fir quist sport. E des pubgers ans, es el o ser il trainer dels luateders in Engadina. Un accident con giuver a hockey, o però butò su azzurra si evita de d'un moment su l'auter.
1: Noi avevamo su cernezza a hockey, usci per plaus la domenica sera quando era più per sua ora un po' la storna del dia avanti e lei si capita hey, noi ovembre mangi bei contrar bassi e c'è una ciuv quasi ploffer un po' un po' cimbain
0: al primo momento Jan Federico Carpanetti si impisò cinonese un gote de mel e da da un piccion cloc e però appunto diventò qualcosa più grande. Hai, ed es nie adüna pü u flola chame, ex una vota allo teder lora totüna stuvi irtel meidi, segues lora quattro operazions, ed avas ora lora numerusas tüs tüscentides del Sench, ed es pü quel accident a Jan Federico Carpanetti mil una chame.
1: Vant Jan su una corrida doctor a doctor in a prova ora de las totes con robes naturales i... E da mai naturale si dire botto c'è in avanti c'è avesse la sciatoriola c'è ma c'è non teneva botto una più ora il mal c'è se avesse c'è dovesse c'è mal con mal da fantom c'è avesse forza fingiato di ora c'è ma
0: durante qui sanza l'anteriore lo tider ed osse trenider da lotte però in presa di rintorno col mail lo è fatto diverse terapie.
1: Tante vezze è questo tutto, ripenso che questo è stato per altri e sono sulla via di lavorare appunto scodito mentale. Vede qua in su nel persuasio che era blanco, però qua mi accompagna di don.
0: E dapù della vita del Marangun, Boschir, Paur, Bab de dos Figlies ed impresari di un piccin affair, Odissus, questa sera a partire delle 6:30 in nostro profil e se non vuole aspettare fino a fisco gente erge o a sun play RTR.

0: Chris Isaac con Wicked Game in dieses Unterschied mit und Olivia Christen alles Novitäts bewusst.
1: Il progetto dell'ovra idraulica chiusa nel partenza in passo in avanti, la Repower inoltre al 101 la domanda d'approvazione per il progetto, avanti non alla reggenza dalla concessione al concerto d'energia. E in comunicazione accentuisce la Repower che non ha anche deciso definitivo di costruire l'ovra idraulica. La criminalità de giovani e giovani si mide in Svizzera, intanto che gli ha da bler più pochi delitti di droga e i delitti di traffico aumentati ferma mai negli ultimi 11, come mostrano le cifre dell'Ufficio Federale della Statistica. La passlunghista svizzera Lea Fischer mide disciplina, mentre che la fa 73 corsi di passlung della Coppa Mondiale, mide la taril biathlon, a comunicare sui ski, e la resta intanto è nel cadre A.
2: La meteo.
0: Auch zu ziehen mit dir doch immer schnell das Soleil in Nüvles, erde mein Mardi ist ein bisschen paar zu lief, kann ich leise lore erfern, so trat in Postüde in Engedin, so erde für Quint kun im Pier gut dove, de mein ist lore però ein po' più ciot, ku auch zu kuir, es po' für Quint kun wanche seit gross.

0: something I want to talk about.
1: Duas blondines iconiques or del mondo de pop, Madonna e Sabrina Carpenter, insieme con Bring Your Love. In 8 minuti les dure stempel magazin de mezzdì, oz con Toni Poltera, e tu allora derciò les dure gemetz squadina per les gratulazions. Al microfono per vos dare Natalia Weber, gevi giusse a tutti un buon appetit, dos nsutins più tard.

0: RTR, il magazzin a mezzdì.
1: Il desiderio della domenica da votazione e elezione, la PPS in moda da festa, la più grande frazione nel Parlamento Grigion e con Valerie Favre Accola er puspe in una consigliera governativa.
2: Sì, è genau die richtige Kandidatur gsi. Sie hat einen grossen Leistungsausweis. Sie hat mit uns als Partei zusammen auf die richtigen Themen gesetzt und ich glaube, das hat die Leute nachher überzeugt. Ja.
1: Bist du persuadiert und skupara its Elektors, elas Elektores, its Kandidats, elas Kandidates dalla Bregaglia e dalla Nagiadegna?
3: Das ist sehr schade. Wir sind die einzigen Regionen, die tatsächlich auch noch dreisprachig sind. Das heisst wirklich auch ein Sprachenverlust, einmal mehr.
1: E dann hat der Play, wo il desir della selezione cantonale gist an avant. Quiz affairs politics an i consei grand, no gjan che ci specia. E pi pag delicts da drogas, ma da Play delicts da traffic, che è la criminalità da juvenils. Ci sa meida. Al microfono, Toni Poltera. E noi siamo il blog da novità, se non perché il magazzino è il Grigion. Il progetto da l'ovra idraulica Clus in partenza e in passo in avanti. La Repower ha inoltre il canton la domanda da provare il progetto. La novità sono con Livia Caduff.
4: Avanti in non alla regenza dalla concessione al concern d'energia. Quina monti adentanz anche Pech, gins aia deciz definitiva meinde construir l'ovra idraulica Chlus, che planisada sot l'ovra existente a Küblis, scriva la Repower in una comunicazione. In specie tranter auters in una decisione lianta da vart il sustain finanzial della Confederazione. In total quintins con costs da 445 milions francs. Se tutte sin maisa, l'ora comenzan las lavurs da construzione il 2028, quella dura probabel radund 5 ons. A Maia Villa e ier saira in auto ars dal tutta facc. Sablesa nena gin. Scola polizia cantonale scriva sei in nom da 38 ons c'era con sia famiglia dal Luzisteig in direzione Balzers. Sin lautezza da Harzi ein motociclist passa els e faccia attent kinsace inzace na constat pech con l'auto. Suenter Caloma l'ora visi il film, a Eltani Aire e la famiglia abbandona l'auto a Duras. Ils pompiers han pu distizzare il fieu, sco er impedir che il fieu contangia il guaut.
1: In Svizzera sa meide la criminalità da juvenils. Dentant ci ho dobler pipags delicts da drogas e nits delicts da traffic, sa augmentos ferma mangits da vosotz. Che mossen le cifre di Ufficio Federale della Statistica. Jan Specha.
5: Ils de vos sons, e la morda de delicts, se mi da da clara mein. Dentel sons duomeleveng e duomeleventiatun, ai dau 83% de pli delicts de traffic, come veni commess de juvenils. Alla medeme periode de temps, an ils delicts de drogas persuenter se reduzi per 63%. Mi da das ai dau de castiz ordinaris. Ist der Wost schon uns und ist gestützt der Rest, se dubligiai. Quai der Duchen schon kontakt sind, schon 24. Il Diember total der Sentenzies in Contra Juvenils e geschieden il 2021, compriau kujon 2020, per Jot per Cien sind 23 Mille. Compriau kujon avon, al Diember der Ton restaus stabils.
1: Die Restagnengist an Schweizeram della Kriminalität der Juvenils wetterla luna da consumar.
4: In Schweizer è la luna dels consumentes e dels consumenti s'asclerì dalle vet il match comprlià con l'avril. Qua risulta dall'index della luna dels consumenti del Secretariat da Stadi per Economia Secco. Malgrà la piccina sclerida, resta la luna dels consumenti tentanzi in bas historic. Uscia giudicescen las consumentes e consumenti il sviluppo economico pli negativ che l'on avanz. Quest index se referesce bes in las chasas privates. L'Iran ed il Stati Uniti senza convenizia di una pausa da combats immediata e duraivla. Las bursas han reagi positivs in questa annunzia ed il prec dirli es reduzis in sotto $84 per bucin. Uscì a costa lieli uscì pancsco avanti il cominciamento della guerra avant trais mais e mezz. Il chef sta stati se regenzas beneventen questa convegna. La convegna den tant anche pece in vigur, ella doi venir sottoscritta il venerdì a Ginevra. Il vicepresidente americano J.D. Vance venne era d'esser presente.
1: Il magazzino di informazione osa cui sport e dat una nuova biatleta.
4: La passlunghista svizzera Lea Fischer mida disciplina. Sventer che la faccia 73 scorses da passlung della Coppa Mondiale, mida ella tar il biathlon, a comunicia Swisski. Sventer in fase da test, alla donna da 28 anni decise insieme con il team da trenaders da definitivamente midar disciplina. Lea Fischer resta in il kader A.
0: RTL Il magazzino a mezzodì.
1: La lavoro politica continua. Il Parlamento attuale c'è in calzadeis insieme per discorrere tranta otter di quint annual grigion ci sera con un deficit. Kander, quattro candidatas e candidati da Brigaglia in Agiadegna e nin o faci passan la regenza, c'è enie dec oz da che se veia, c'è è l'analisa della mese radonda e ci vin spero. Avant ci ne in a saver che in a saver però tutto in se ci otter.
0: La meteo.
4: Il suo intermezzo da tina mascheida tranter soleil e nivels, las temperaturas maximales enter 25 grads a quira, 22 fin 24 grads in sur selva ed es 12 grads in linge di notta. Da meunes e plitost sur tratsch, per part dat in zig soleil, Consunt in Lengedina poi dar in un lauter urati. A quera date da meun fina 27 graz.
1: Si re-eligie ni bec, schon voi an avant quiz affars politics ti specien. Oz simans denum na damanj sa radunescia il Parlament actual, per deduscia anche il vil avant las elezions per la session da Zercladoc. E cos pecen numerosas domandas e decumbenzas e rapports e da chei lanzen discorrer ossa. Anna Selina Quintere, ossa da me co in studio, e l'anero a rapportar che emdes calzdeis dil Consell Grond.
6: Ja, a suente las elezions e a von las elezions, que seins e di el cas de quella session, a sei in punct che stats il program d'entrautere in a elezion, num nademen lu quella per el presidi e del vicepresidi della regenza. Speziala e quella session gues e per Valerie Favracola, suente que marathon de questa fin di amna, la nief elegida cusir governativa e nomnadamen è attualmente aun la presidente del Consell Grond ad a scegliere de menà quella session.
1: E a Franken, moment speziale per Valerie Favre, accola ozimens de la session da Zirkel Doc, usitada mangi la session del quint annual del Canton ci vien presentò question per quel di 2025 e question è da provare in quint con un deficit.
6: Exact. Num nadmen duacen a joci coma chun milions francs. Quei ei schwenter feg biars ons in summa in prim quen ca fa in deficit den ton. Ei quei resultat è de relativa impau indels motivis principals per quei deficit che ha dau in a contribuzion de duacen milions francs en la finanziazion speciala per la protezion del clima al innovazion. Pai denes können quei sen vini messi la varten in sa edis tu scheide din liuk a lauter a con quei bodenes piars pel canton. Ma è senza quels a se una dina in deficit a ce che vien se dir interessant a ischel cosei gran accepta semplement quei quen in quella forma perché i en sez veniu decidiu oc valurs directives quei che pertocca les finanzas del canton a quei quen del 2021 resguarda mo ciun de quellas oc.
1: E las discussions de las finanzas en bechang a fein con cal kind tisto si rang dar en permidad de la gulivezion de finanzas il gulivezion de finanzas che system no ci vishnankas ci on the play sustinen kelas con pipax danes con pipac raps ma ce dues co samidar vede cal sistema Anna Selina
6: Jens set mo pinches mi dà des perché quel sistema dell'olivazione di finanze che dà depi al 2026 è approbaus. Per esempio discutesse al cusei gran c'è la altezia sur Mars in quella che ne vishnau che già i due forse essere in fattura la calcolazione laus vessi lo esser che le svalade italiane se dosten perché che le svessen dopo pli profitta de quel fattur. Insomma dati se vens discussions punto l'olivazione di finanze c'è che per tocca l'engi di nauta, let's venien pi probabile se rescuder che han de paga de memia. Ma si dato proprio quelle discussions, jetzt se muasse lu probabile al mardis.
1: E per le finanze venien anche otras tematiche se meise naturalmente ce nignes?
6: Ja, se il programma sta deun in qual incumbenza, al cusei grona, per esempio, de se facentà in quella sessione e un cunin schemond de telefonins in scola, cu luft cervè a cun forza idraulica.
1: Vinde mais ad esser interessant, un po' da tot.

0: regenza Milena Bassin ha domandato persone da quelle regioni che erano il dè delle elezioni ir a Natchada Medias. Che ci elles pensano da quella situazione?
1: C'è qui il Pcioccia, un giugno del Grigion del Sud e la regenza, tra cui sono gli ingegnari domandosi d'accordo. Perché gli interessi delle valli del Sud e l'ingegnina vengono tutti un risguardoso della regenza e già il Parlamento fa un sforzo. Qui pretende Franziska Preissig, deputata del Gran Cussal del Partito Socialdemocratico e dell'Ingedinota.
2: Das ist sehr schade, weil wir sind die einzigen Regionen, die tatsächlich auch noch dreisprachig sind. Das heisst wirklich auch ein Sprachenverlust. Einmal mehr müssen wir darum kämpfen, dass man einfach auch gehört wird bis in die äußersten Südtäler. Und das heisst umso mehr, dass wir Grossrätinnen müssen zusammenhalten, um unsere Anliegen aus unseren Tälern auf Chur zu tragen.
1: Tja, oder sem de Surpilierco ist die Responsabilität, weiss er Jan Domenic Parolini del Partie Il Center. El es enche fin la fin de l'an l'enche di nais la regenza. Zieve egen quae de Surpilier ils oters cusliers e cusliers governatives.
3: Mince regent sto esser sentir responsabel per tot il Chantun e far politica per tot las regiuns, in oggi un Chantun decentral e des de torre sguarte ir sulla regiun. Però naturalmanc sche in us as ves l'experienza e la perspectiva d'una val perifera con l'Engiadina o las vals del sud, si quai influenzesce naturalmanc ir las decisions. Quai in quell'experienza ne è fatta d'una derce.
1: Ed in più, non sai a quei una decisione per adunna.
3: E spero che per la prossima vacanza si possa correggere qua e c'è.
1: Questa volta era la scelta grande per avere un rappresentante o rappresentante del Grigion del Sud in regenza. Con Nora Sarazzcazzin, Aita Zanetti e Reto Bot, em tre persone dell'Engiadina candidò e Maurizio Michel Scubergagliot. Tenor Jan Pult, che ha la vista da Dorwart, sai quella lezione della regenza per s'ingagere per tutto il Chantun, il Grigion del Sud. El è consigliere nazionale per il Partito Socialdemocratico e fa politica a Berna.
4: Qua è displace ed è creare ciò che è deplorabile, ma è la decisione del Pöbel Grigion. E qua vuol dire che questi cinque ci sono sempre la regenza hanno la responsabilità di ingaggiare per quelle regioni che non sono rappresentate e ci fanno qua non sto essere un problema. Però è displace naturalmente.
1: La chance era qua ed è decisa. E tenor il domandoso e la domandeda per me oltre sorpilere questa incumbenza, da sterente per l'Engiadina e la Svalz del Sud.
0: La nuova regenza Grigiunga e nina rappresentanza per della Svaladas del Sud e della Nagedegna se la sveias della regione vengono domandosi e forse sto in disvantaggio di aver visto la scelta da quattro candidatas e candidati dalla Madema Regiunga.
5: Ma qua può dare non c'è un dir, perché quelle persone si interessavano, quelle le venivano in rente, si deve più possibile, lo ci deve due o tre o quattro, e una creccia una svezza ritratta per l'Ocea.
6: Ma forse può essere, per la regione in paese, ma i deputati per i Zanetti, qui, ma è creccia, uscisco ci deve essere sehr buon.
7: Ma in principio, se avesse schon per uns organisare in Sicilien Melder, e allora se avesse ablanan un candidato für Stadt Valabel, e oramai es nu nov questa Valerie Accola, e questa però era da mai ora una fitch buona scelta, c'è di stata a disposizione.
8: Ecco, retrospettiva è successa, c'è questo in tutto il vento svesse, la svolge di una lotta, e apro per l'intervista con Nora e con Aita, e tutti gli usano dici fuse ad analizzare come devo provare, ma più che facile è successo, c'è successo, vizio in devil, manch tutto il vento vusti, c'è successo, quando è stato il caso, svesse forza bestu, per Nora, te normai.
0: La domanda, ossa naturalmente, è c'è vini specia della nuova regenza.
7: La fin de squins an questa smetterà in pel Chantun in abe per la Engiadina. Es esperesce veramai in Chaduna, c'è questa smetterà in per l'Urvalada, ma in sé is quai fos, quai sono das grands consigliersi, se vessen de metterà in per la Valada in uela als commembers della regenza.
8: Nein, aus der Phase sei dat mo püsses, c'è l'Engiadina in der Repräsentante la Regenza, scodit als ultim sons den Repräsentant Fitch Bank, ogni Domenic, o se sind ja 4 ans uscea, i devo in 4 ans van la prossima possibilità, e crea in digio un touch nanese.
9: Clar c'è una new speranza, c'è un dell'Engiadina arriva in quest natural, però hai, Quais erbunchelis rivadai.

0: las gratulazions. Presentat el bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
1: RTR las gratulazions con Dairo e White Flag e se tantoles dude gemezze al microfon per vos, Natalia Weber. Duas gratulazions inscrit a quei doppel oz. La prima va a Francesc Mut de Braille. El festaggio si è 61 anniversari. La famiglia lascia gratulir seguente manc. Oz a Braille si che druvi festivesce il Francesc Mut si usa si son tinavel gide na scincia. Nus gratulain e ci vijain a ti tot bien pil futur. Ossa, asces prender in tec pli pacific e gode le spasseggiades con tia ciaun aico e naturalmein de fa musica con tia bas posauna. Deplorablemein Santes Afons bu prender part oz a tia fiaste de natalezi. Mo quai prendin suenter questa stat. Gauda oz tiu gi con totes hosps e lai ir bain con tai. Quais javis vengen de tia donna Evelina, tia figlia Alina con Vangelis, con tia Beadia Nayala, tiu figl Ivan con Ronja e tiu figl Aaron. Il cercle musical della Surselva te lines nus per fer un plagiar a Francesc Mut con Pastime with Good Company.

Saluts de musica ci vem Gibraltar Francesc Mut per si es sentu nivel anniversari. Nos ein su die il cercle musical della Surselva con Pastime with Good Company. L'ora de conci una gratulazione ci va al Ernst Capretz, ci des oriunde mensch de Trin, vive ose il cese de Vils a Wollishofen e festaggia sia 94 nivel anniversari. Per el es nie scritt quisco. Il giubilar è stato per decenni un fervent cantador ed in diversi corsi romans della bassa. E già vis al giubilar ven avant in buon humor e buona sanedat. Scusalid musical suon della canzone La Beselge Viglia de Lange. Cordial salits, Marcel Dura. Ne tirem anche a complinza il giubis de musica il cor viril de Lange con la Beselge Viglia de Lange.

0: Il cor viril de lunch con la baselgia viglia de lunch per gratulir al enschke preiz cides oriunt de Terrin. Vivo o si le cese de vils Wollishofen e festaggia si en 94 rivel anniversari. La cupina o l'ora Linus Proyer de Kloten podia regalir oz in bunura.
1: E a les bugien gratulao de mio fra Adolf Proyer che complenes oz sum conton. Alessia già del tutto bene, ma avanti di una buona sanità, per piacere con suo figlio, che stetti a sua scuola.
0: Non si avvicina naturalmente Ertua del Bun, l'intera squadra da RTR gratulisce. In 4 minuti guarda in slunna, vos conosciais il giù le linee di telefono sono avviertes per vostre gratulazioni spontane. Vos podais dire un telefono al 0800 20 25 30 o scrivere un WhatsApp al 079 200 70 07 ed erinci gratulir a vostre giubilares e vostre giubilars de dots.

Le Christine Stark con Com in 5 minuti is l'une vus te leise gratulazions de RTR e les gratulazions de RTR vuol dir vus pudais gratulier sun anniversaris e que vuol dir sun dis de nascenche ma sun dis de nozze forse ciò cunis aise qua cinci o marido els 15 del 6 vesses gugende gratulier pel di de nozze que is possibile durant l'ora delle gratulazions telefonere al 0800 25 25 30 o scrivere un WhatsApp al 0800 79 200 70 07.

0: Ils Blues Brothers, Sweet Home Chicago. Id es precis luna e del telefon es usa l'Angelina. Hallo Angelina.
1: Hallo.
0: A chi gratulation shots?
1: A mia mamma.
0: Mm-hmm. Tia mamma is la Fabienne, fella festaggia 43 anni. C'è già vuge tu da tia mamma?
1: C'è no fine mo in bella fe in bel di e mo bella festa.
0: Mm-hmm. E per l'avvenire in c'è tu del buono, c'è scucci tu a c'è?
1: Hai.
0: Beh, precis. E tu hai già clitora musica per tia mamma, il cor viril da domat con il pezzo d'un pif. Angelina, grazie fitch per telefono e per la gratulazione e l'ora già vi in una bella festa insieme con la mamma.
1: Grazie,
0: ciao. Sta bene, ciao.

Il cor viril de Domet con il pezzo d'un pif. Lo per gratulare alla Fabienne Neff, der Ramosci festaggi il 43° anniversario.

0: La Lena con Satellite e la Elsa Kvetzel de Vrin hanno iniziato la chance per gratulare. Buonasera, Don Elsa.
1: Buonasera, Donna Natalia. Io vedo Budien gratulau oggi, also non nous vedo Budien gratulau di Adolf Breuer, sinzio Tungon Tavel. Nous divisione del tutto molto bene, ora vanno tutto buona sanità. Grazie per quelle belle visite che fanno, mi sono spontaneo a seguire in carcere, vengo da suo bien collega, del Flavio, del mio figlio, Elsa in Teneo vi del Louvre, a noi gratulare che una vende vrina del, che vengono tutto bene, a se fa fiesta, se dai il bebo in bien sì, cinel, a se i ben con el, a noi se vizin seguire, se cupli tart, forza alla sera da pulenta, giusurin, a shock sil plitart, puspena gassi mia smises, a divisione not del tutto bien in a biala fiesta, a carcelitz ne vende vrin.
0: E quello era con musica da HMW von der Berge her. Grazie per il telefono, Don Elsa, e bel seve mezzodì, Ence.
1: Quel divisio è a voi, Donna Natalia Acquera, in BD.
0: Grazie a te,
1: adia.

Heimweh von den Bergen her. Gratulation per Adolf Breuer per sie 50. Anniversari. Una gratulation via WhatsApp e si rivede con il nostro telefonin a Disney Script. Tat e tata gratulation a Milo Casanova de Criesen sin il quart natalezi. Nos divisain in biala fiasta a Milo e biabi e bien. Carsalitz, tat e tata.

Ellie Goulding, Something in the Way You Move. Già bot lunedì in quart, ultima chance per gratulare oggi il 15 giugno. De un telefono o scrivi un WhatsApp.

Emilia, Big Big World, it is sto lunedì in quart. Gratulazioni sono qui più do in giunes. Oggi ci avanz bence da regalir bons pel bogna in gerina, nostra metà in squals oz, a Fabian Neff de Ramosce, la festaggia zia 43 anniversari. Se figlia Angelina va a telefono per gratulire e giovisir tor il buon, ed ossa a spola Fabian.

0: Las novitats dal RTR.
1: A Maja Villa è in auto ars dal tutta faccia, plesats nai pecsta. E il prezdieli si reduzesce a puspe, quai so intercaliran ed il Stati Uniti an annunzia in convegna. Quai industas temas ozzolas duas, a microfone Livia Caduff. Buonasera. A Maja Villa e ier saira in auto ars dal tutta facch. Sa blessa nena gin. Scola polizia cantonala scriva sai in da 30 chons c'era con sia famiglia dal Luzisteig in direzione Balzers. Sin lautezza da Harzi ein motociclist passa els e faccia attent chi sa cena con stat pech con l'auto. So intercluma l'ora visi il film a eltani aere e la famiglia abbandona l'auto a duras. Il pompiers han pudistizzar il fiau, sco er impedir che il fiau contangia il guaut. L'Iran ed il Stati Uniti enza conveniz ad una pausa da combat immediata e duraivla. Las bursas han reagi positivs in questa annunzia ed il prezz dieli es reduzis in $84 per bucin. Uscia custa lieli usce pauxco avant il commenzament della guerra avant 3 mais a mezz. Il chef da Stadis Regenzas beneventan questa convegna. La convegna ne dentant anc pece in vigur, quella duai venir sottoscritta il venerdì a Ginevra. Il vicepresidente american J.D. Vance venia era d'esser present. La Grande Britannia ha cominciato una nuova prova da scomandare le medie sociali per giovanils ed ufans. Planisà è in scomanda plere piattaforme per giovanils ed ufans sotto 16 giorni. Guai ha annunciato il primo ministro Keir Starmer. Elna sei un peggio pronto da dire un compromesso per la sicurezza ed ufans. In scomanda generale sei la treccia decisione di Starmer. Era autors bei eins planisation de quest scumons, sco per exempel la Francia, l'Austria e la Grecia. L'Australia è l'un prim bei eins ca già introduzi in tal scumon. Ed anc tra il sport, la passlunghista svizzera Lea Fischer mide disciplina. So entergella faccio 73 courses da passlung della Coppa Mondiale, mide ella tra il biathlon, a comunicia Swisski. So entrina fase da test, alla donna da 28 anni decise insieme con il team da trainaders da definitivamente midar disciplina. Lea Fischer resta in il kader A.
0: La meteo.
1: Il suo intermezzo dati in mascheida tra Sulail e Nivels. Le temperature maximali sono tra 25 gradi a Quera, 22 fin 24 gradi in Surselva ed 12 gradi in Lenge di Notta. Da mene si piuttosto sul Tratsch, per parte dati in Zig Sulail, con Zunt in Lenge di Notta poi dar in Ulauter Uradi.
0: Vias e Traffic.
1: In l'autostrada a Tretisch, da gnesch il traffic tranter Maja Villa e Bad Ragaz in direzione Sargans.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Hits. Escuverides. Musica non-stop.

RTR Unique et sympathique. Now this is not-

0: Vus al puls della musica.
1: Dal Simple Welt. Suri Hit. Finta la scoprire.
0: RTR.
1: Usciva via scolavita.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il match passà ha da pli paucas tu montas da sil cancavant in on in Svizzera. E oz comenza l'inscunter dals G7 at Evian, avant e Parmela anx inscuntra con von der Leyen e Macron. Quai in dus dals temas oz alas trais, al microfono di Rebecca Duff. Buonasera. Il match passà è venidas centadas passa 1600 domandas d'asil. Qua è in cinciavel pli pauc comparlea con la medema perioda dall'on avant. Scins comparella con l'avril e il dumber resta stabil. Qua comunicescia il secretariat da stade per migrazion. Las pli bleras domandas derivan da personas or dall'Afghanistan, su andada l'Algeria, Eritrea, Turchia e Somalia. Il presidente della Confederazione Guy Parmela ha beneventato la presidente della Commissione dell'UE Ursula von der Leyen ed il presidente francese Emmanuel Macron a Ginevra. Qua avant l'inscunter del G7 ad Evian sin la vart francese dall'Aida Ginevra. Der l'inscunter da trais dies ventrantr auter discutada vart la convegna trantr el Stati Uniti e l'Iran, la guerra in l'Ucraina u erco iran turn cun la China. La Gronda Britannia ha comenzà ina nova prova da scomandar las medie socialas per giuvenils ed ufants. Planisà e in scomanda pliras plataformas per giuvenils ed ufants sud sedi jons, quaia annunzia il prim minister Keir Starmer. El na saia bec pront da dire un compromis ter la segertats da ufants. In scomand general sei la dreccia decisiun, di Starmer. Era auters paiais planisation da quest scomands, sco per exempel la Francia, l'Austria e la Grezia. L'Australia è l'an prim paiais ca già introduzi in tal scomand. Der in accrudada di avion pitchen in il stadi american Missouri en 12 personas mortas. L'avion di interpresa locala naia becco da nia autezza e sina quai fac in a storta aneccia ed è l'ura cruda per terra. Quai a rapporta la Washington Post sa basons in indicazions dall'autorità locala. Ils passagier sa in stats inviadi per silir giù con il paracrudada.
0: La meteo.
2: Il suo mezzodì da Tina Masai da Tranter Soleil e Nivels, le temperature maximali sono 25 gradi a Quira, 22 fino 24 gradi in Surselva e 12 gradi in Lengia di Notta. Da me è piuttosto sur Tratsch, per parte da in Zig Soleil, con Zunt in Lengia di Notta, poi da Inulauter Uradi.
0: Vias e Traffic.
2: Sin l'autostrada a Tredisch, da gnesce il traffic tranter Maiavilla e Bad Ragaz in direzione Sarganz, il è da quintar con 15 minuti da pli temp da viadi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Belli en disdì con RTR.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Las novitats del RTR.
1: Il match passà ai da pli paucas du mondas da sil cavant in on in Svizra. E oz comenza l'inscunter dals G7 at Evia, avant e Parmela angs inscuntra cun von der Leyen e Macron. Quen dus dals temas oz alas quater al microfone Liebeke Duff. Buonasera. Il match passà en venidas chantadas passa 1600 du mondas d'asil in Svizra. Quae in cinciavel pli pauc comparlià cun la medema perioda da l'on avant. Scins comparelia cun l'avril el dumber resta stabil. Quae comunicesce il secretariat da stadi per la migrazion. Las pli bleras du mondas derivan da persunas or da l'Afghanistan, suanda da l'Algeria, Eritrea, Turchia e Somalia. Il presidente della Confederazione Guy Parmela ha beneventato la presidenza della Commissione dell'UE Ursula von der Leyen ed il presidente francese Emmanuel Macron a Ginevra. Quai anche avant l'inscunter del G7 ad Evia sin la vart francese dall'AI da Ginevra. Der l'inscunter de treis dies ventranter auter discutata vart la convenia trantre il Stadis Uniz el Iran, la guerra in l'Ucraina UR co iran turn cun la China. 100.000 de persunas an la sonda passada demonstra a Ginevra contra l'inscunter dals gesetz ca quest jemna leu ad Evia. En connex con questas demonstrazions en 28 persunas venidas arrestadas. Quae a comunicia la polizia de Ginevra anvers il radio e televisión de la svizra francosa RTS. 3 persunas seien vinavant en arrest. Tranter auter ein les demonstrantes e demonstrants picia in fenestres, destrui fermades de bus, sco erda fieu ad in auto. L'Union Europeica comenza oz las tractativas per l'adesiun cun l'Ucraina e Moldau. Quels discurs han ins già comenzà avant usons, dentant a l'Ungaria lura blocca las tractativas cun l'Ucraina. So enter la midada da regenza en l'Ungaria anus totils comembers da l'UE approvata manar quels discurs. Ina garanzia prin adesiun a l'UE den quellas tractativas dentant anc pec.
0: La meteo.
1: Il suo intermezzo di dati in Mascheida tranter soleil e nivels, le temperature maximali entre 25 gradi a Quira, 22 fino 24 gradi in Surselva e 18 gradi in Lengia di Notta. Tamern esi piuttosto sur tratsch, per parte dati in zig soleil, con zunt in Lengia di Notta poi dar in un lauter uradi.
0: Quoi en stades les novitats? Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con scoverides, hits e sempre verz. Musica non-stop.

0: Musica per gli Neskadini. Per Tai. Per Mai.
1: RTS.
0: Simple Mind. Per tutti.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: L'Eirma Bitch Pudeir, il Parlament Grigion e si vede ir in Oter, ozzo egna u l'otra angstioneir a coire per dir adia. Benvenia per paivindic ad us donas anna regenza.
2: Quegni historic per as donas el Grigion e mai dau an ires ures.
1: Ai microfon, Toni Poltera. E noi siamo Giovanni in magazzino con una novità ed in caso ciò facendo tutti da voi sonz, soprattutto la procura pubblica Grigiunga, Livia Caduff.
3: In anterior funzionari da scussione concurs Grigiun è veni arresta in l'Italia. Quai so inter quinza cercia el per quattro ronz. El doia aver defraudat deners in l'autezza da 500.000 francs trantre il sonz 2006 e 2016. Qua è la procura pubblica del Grigion di Cianvers RTR. Ella maina da pi il 2016 in procedura penale contro l'anterior funzionario da scussione concurs. L'ottobre 2020 la procura pubblica Grigiuna rilascia in comando d'arresto internazionale contro l'um che os arresta in l'Italia. E vengo proxim a fare una domanda d'extradizione via l'Ufficio federale di giustizia per le autorità dell'Italia.
1: E c'è neres ores c'è finalmente dus donas alla regenza Grigiunga e er neres ores c'è giangist alla politica. La sessione di Cercaldor di Consiglio Grand, che ho ancet, le elezioni restano tema, ossia la presidenta attuale di Consiglio Grand, Valérie Favre-Acqua, c'è la nuova eleggida consigliera governativa, an grazie a sis ansis plede avertura a tots e tots cienza mes a disposizione per le elezioni 2026.
4: Es braucht Menschen wie Sie, die bereit sind anzupacken für unseren Kanton und für die Bündner Bevölkerung. Dass sich so viele Kandidierende zur Verfügung gestellt haben, schafft Zuversicht und macht auch Mut für die Zukunft. Bleiben Sie engagiert und kritisch dran, egal ob in der Wirtschaft, in der Politik oder in der Gesellschaft.
1: Nella da vosa sessione ci consiglio grand magna anche la constellazione attuale dovendo a vost venire nuov regia parlamento allora ad essere una funzione e treis nervanze nox an compagnies oz uscea ci sa inscu cesto per els cien benies re eligies pas in terz di parlamento numero da manc venire allora ad essere in outer si vadil a vost. E noi continuiamo in magazzino con un blog da novità. E rion passò se la domanda per la progetta della Infirmis Grigiunga Stada Gronda, che iscrive l'organizzazione per persone con impedimenti con una comunicazione. Livia Caduffi, le novità.
3: La Pro Infirmis Grigiunga ha l'anno passato passa 15.000 ore da conciliazione. Il 2025 è pieno avanti in onda mi data per l'organizzazione. Uscia alla Pro Infirmis introduzì in una nuova struttura regionale, da nuova l'organizzazione strutturata in quattro regioni. La fine mira è in più ferm barat da specialisti e process più efficienti.
1: E uscita in calci novità svizzera.
3: Il macem venidas chantadas passa 1600 domandas d'asil, quae in cinciaval pli pauc comparlia con la medema perioda da l'on avant. Schins comparelia con l'avril e il dumbre resta stabil, quae comunicescia il Secretariat da Stadi per la Migrazione. Las plibleras domandas derivan da personas or dall'Afghanistan, suanda dall'Algeria, Eritrea, Turchia e Somalia. Il presidente della Confederazione Guy Parmela ha beneventato la presidente della Commissione dell'UE Ursula von der Leyen ed il presidente francese Emmanuel Macron a Ginevra. Quai avant l'inscunter dal G7 ad Evian sin la vart francese dell'AI da Ginevra. Der l'inscunter da 3 dies ventrante auter discuta da vart la convegna trantre il Stati Uniti e l'Iran, la guerra in l'Ucraina, u er co iran turn con la China. 100.000 de persones an la sonda passada demonstra a Ginevra contra l'inscunter del G7 ca questem na lieu ad Evian. En connex con questas demonstrazions en 28 persones venidas arrestadas. Quae a comunica la polizia de Ginevra anvers il radio e televisión de la Svizzera francosa RTS. Drei Personen seien wie Wanz in Arrest. Dran der Autor ein las Demonstrantes und Demonstrants bitschein Fenestres, destrui formades da Bus, sco erda fiel ad in Auto. L'Union Europea comenza oz las Traktativas per la Adhesion cun l'Ukraina e Moldau. Quels Diskurs han ins già comenzà avanz tusons, dentanz a l'Ungaria da quest temp blocca las Traktativas cun l'Ukraina. So inter la midada da Regenza en l'Ungaria anus totels co-members da l'UE approvada manar quels Diskurs. Ina garanzia per ina Adhesion a l'UE nen quellas Traktativas dentant anc pitch.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Las elezioni grigiunge 26 in sfaccianten erang oz e sa facentar quiz resultats ton ir las deputadas ed its deputos cien bec nies re-eligies. Non svegnen tu po treis dat els. Bec treis, ma final manch eneda dus, la regenza grigiunge o jonci vigne l'ora dux donas.
5: Ich finde das wunderbar, es war aber auch schon lange Zeit. Ich finde es super, dass es geklappt hat, es war aber auch absehbar, wenn man es Kandidaten angeschaut hat. Und ich bin natürlich auch sehr froh, dass es gerade im ersten Wahlgang geklappt hat.
1: Die Vera Stifler, die war avant Katrons, Gia Gost, die probiert nicht die Nominada der letzten Partie. Dus donas an la Regenza Grigiunga, nos Thema allora anch Kotrnox, sio ci savagn, ci vigna d'esser, ciot, its proxims days.
0: La meteo.
3: La meune si plitos zur traccia nel grigiun, per part date in sig suleil, con sunt en l'engiadina poi dar in ulauter uradi. Las temperaturas maximales entranter 27 grads a Quira, 23 grads a Mustè e 20 grads a Semeden.
0: Vias e traffic.
3: Sin l'autostrada a Tredis, da gneschel traffic tranter Maiavilla e Bad Ragaz en direcziun Sargans.
1: Ci oggi motiv per far festa e ci oggi motiv per riflettere e dosia erda magunar. Bec nir re-eligia Kevin Bagn acceptò, ma appunto egna o l'otra varò gie de morder e magunar. Nox discrin di consei grond. Antot ei per 44 delegadas e delegos osa stola da vosa sessiun. Bec candidople ni appunto bec plenia re-eligia. Milena Bassin, on tu po od strejs, si vesem gugentang, fač anavant, ma ci suverano deč, štara ča.
6: Čers deputose e deputedes ci riven il dizie veles elekcijuns ent de porta as branklen, tem trais bicins u as splaten su las spedles. Čers as gratulation per lur re-elekcijun. Der čerz as oda però plec de compassion. Una ci nun eis nide re-elette is Aita Birz del Partie Socialdemokratik e del Zirkul Suat Tasna. Ella is despoi 4 ans il Parlament e ves gugent continuo cun sia lavur politica.
7: Es un triste, es un digilose, ves fici ent fat monia da 4 ans impustüt per las linguas minoritarias, per la cultura, per la musica. E me e accept naturale gratulation questi sun nu elets e e fecel mel de landror ce lesse dir
6: tenorella as ege ter cernes ad una da frequent ci nu grattagia ma da ceter il motif per cece quen un esie su sai a gref
7: e per mai pens C'è nun afat grand sbails, e na mi saint per la lingua, e na provada de far al melder, e na am preparad una bain, e na prepara mes votums, ed e crai c'è na ir mos ames engagement. Hai, e no savesso sa c'è sbails c'è na propa fat.
6: Aite Biert nun ha raggiunt a vuanda vus per nir cernida in sia circul. Un po' otra es la situazione da Oliver Hall del Partie Liberal Democratic. El o candidò il Circul da Cuira e fat passa 3.800 vus. Se guarda besso in quellas, allora tu accelta il terzo delle persone con le più geres vus. Ma per il sistema del proporz dobel, in cui ci ven calcolò la fermezza del partie, non ho quei bastia. Se las dera consciente in tel scenario, sai a quei per Oliver Hall una sorpresa.
8: Man muss beim Wahl immer mit einer Überraschung rechnen. Ich habe schon gedacht, dass ich gut positioniert bin, aber wir haben auch gewusst, dass die Konstellation mit einem Wahlkreis bei uns, bei der FDP, immer in Chur auch negative Folgen haben kann, was jetzt leider eingetroffen ist.
6: Älter haben sie es auch Chance, weil Gran Cusalio in Politiker aktiv. Denn nur eine Evaluation der RTR ist er zu den 5 ebenen Plätzen der Personen, die diskutieren, il più sovents. E per vedere qui, Gioda El era in sia ultima session scu deputò del Grand Cussal.
8: Ich geniesse es. Ich glaube, es geht immer darum, nicht wie lange man so ist, sondern wie viel das man macht in der Zeit, wo man da ist. Und da habe ich mir, glaube ich, nichts vorzuwerfen. Und jetzt ist es ein schöner Abschluss, den ich mache. Und habe noch Worte vorbereitet und einen Auftrag, den ich einreiche. Also ich bin voll motiviert bis Mittwoch dabei.
6: Schut Oliver Hohl ist querier an Martina Beli der Selektions. La Duana del Zirkul Jon, die auch Kandidat per Partie Il Center, weiss fat de più wuss gu oters, ma in un oba stie per villa vermetze del Partie.
9: Die bien plegé, fein se dire, Frank Bosch ins Wim Boreale Deus. Tje kei naturalmente da, neu schins a il Tierz bien wuss, sto schoi da giu in Sitz, ei forse tonpli, fein forse tonpli mal, je.
6: Per ella ist la lavur il Gran Cusal di mena a fin 7-4 anni. Sia lavur politica continua però in una u l'otra maniera.
9: Bei ella un certs mandat da Cusei d'Administrazions, quels sind ja ene qua vignau esche a fare politica, che vignau ad accompagnama e si gira al mincegie, aber forse bo pli a sci, quando oggi forse bo sci aktiv, sco tocan da keu.
6: Er hat auch in Event l'intent de s'engagier politica mainz.
7: Er m'engagerà in Event politica mainz in mes möd e la vita non esa finna.
6: Der Oliver Hohl tunne quei undi zievele selektions oter.
10: Ist da damit ihre politische Laufbahn am Ende?
8: Ja, ich denke schon.
1: Aus a fin e finito de mais per Oliver Hohl. Ola mincikas dec am vers RTR. Per paia è la nuova regenza grigion e ci è leggeda plagna motivazione per la riconquistazione del sez per la PPS dati con la nuova consigliera governativa la Valerie Favre Acqua anche in otro novum. Per la prima già en dus donas alla regenza cantonala Gianna Maria Cantieni.
11: La consigliera governativa di Center, Carmelia Meissen, era in Davos presto 4 anni suletta scodunna tra interses 4 colleghi in uffici. Ossa survenella compagnia della novligida consigliera governativa della Partita Popolare Svizzera, Valerie Favre Acqua. Il primo è insomma che due donne fanno parte della regenza grigiunga, e per quai si distono nere suras di Carmelia Meissen. C'è influenza che fa che due donne in parte della regenza vegi se gli dà tanto crefto a dir. Ma?
12: Io si dirò che ci dà di negare tema no che gli aspetti di donne gioca forse un ruolo speciale che dato due persone che portano in quelle veste forse è differente, ma che fa bene.
11: Grande e piacere per la deputata e presidente della Partita Socialdemocratica Grigiunga Julia Müller.
13: Dass wir zwei Frauen haben, ist genial. Ich muss aber auch sagen, die SVP ist jetzt nicht gerade die Partei, die bekannt dafür ist, sich für Gleichstellungsthemen einzusetzen. Ich wünsche mir aber sehr, dass Valerie Favre Acqua sich auch in dieser Rolle ein bisschen mehr sieht jetzt in der Regierung. Aber grundsätzlich ist es natürlich super, dass wir da jetzt eins können zulegen.
11: Contente che da dos in forza femminile da play alla testa di Canton e er la deputata della Partita Liberal Democratica Vera Stifler. Con consultar las candidaturas per la regenza, segi d'entant ersto calculabel che qua vigna capitar.
14: Es ist einfach ein besseres Abbild für unsere Gesellschaft. Das ist ja nicht nur in der Regierung so, das ist überall so, in jeglichem Gremium, wo einfach ja, ein besserer Mix ist. Es sind natürlich vielleicht auch weiblichere Themen, aber wir sind immerhin die Hälfte für die Gesellschaft, ein bisschen mehr, glaube ich. Also es wird, glaube ich, einfach ein bisschen natürlicher und ja, die Entscheidungen werden anders gefällt, vielleicht auch ein bisschen besser. Ich bin sehr zufrieden.
11: Experiencia pratica in la regenza grigiunga in zemel con donas ai anterior consiglier governativ i consiglier di scantungs i liberaldemocrat Martin Schmid. In zemel con el era Evelyn Wittmer Schlumpf alla testa di grigiung. Ella era la prima donna in zuma in la regenza grigiunga. A der, insieme con la successura Barbara Janom Steiner e Martin Schmidt, sto an la Regenza Grischunga. El maneggia.

0: La rifavra accola, caintra an uffizi, sco consigliera governativa.
1: E l'antira survista che ci portoccia la domenica da votazione, soprattutto quella delle elezioni, an grigiung catezza nostra panna di internet rtr.ch. Prisca Bundi è stata la producente responsabile, Livia Caduff o Ciro le novità e dai microfoni a sua compagnia Toni Poltera e il sguarzo in loro mossa c'è le 5 e 7.

0: Noemi Beza di Santia con Hear Me, Yeah, Let's Change a Mesa. Grons contra Pitchens, che è delle belle affiche si va per Balapè, il Seiram, terra tedesca contra Curaçao, ma è probabile via, su di studesse, on Gudania Cleramans, che la partita, che si sera, da diciamo, il prossimo Grons contra Pitchens, Spagna contra Cap Verde, il co, in spai vec Marveyes, e in un'altra spera, naturalmente, Clercitz, Spagnols, Gudonian, Jan Eritz, Cler, favorit, Otters, Ferm, e Persuadies, e sperano che il Pitchen possa mettere in acciuma ai Spagnols. Scusi, vieni ad essere, che in Ronzanz alla Vusec, a partire dalla 6 che la partita, c'è di Stranzavec.capverde, che già è anche che la mesura, andra mesura del sport.
1: NTL, unico e simpatico.
0: Ed è proprio unico e simpatico. Exact. Pascal Gamboni e Unix.
1: Musica grisuna de RTL.

0: il campionato mondiale de balapè per RTR.
1: Il campionato mondiale di balapè per la prima già con 48 nazioni, e dice che ci sono blere nazioni che neanche esperti in conoscono il bec els, bec la terra e bec la nazionale di balapè. Ora per noi, per me da arche, e perché l'andiamo più un po' sotto la marella e non c'è a conoscere in cal terra non conoscente. Oggi, capo verde, che per la prima già c'è la terra e ai campionati mondiali. Cap Verde è in Africa, tantando 570 km da vent della costa di West africana, da mais a mezz il Atlantic. Da ple faz forza non in conoscenza, ossa da Giancarlo Candines con che ci Cap Verde gioia che stasera contro la gronda Spagna.
2: Contrari ad altri stiari dell'Africa, dati a Cap Verde, buoni animali di tissi. Pienegins felians, nisiaps, mazzigires. Ed enegins animali scarpons. Scienzoia Cap Verde, vesins de per tutta la bubronde nazionale Groc. In vinars tradizional, che ven fai sort canna de zucker. E antriur giocatore nazionale svizzer, Gelson Fernandez, ha in scius a Cap Verde. Per conciunons, o el venius in Svizzera, el velois.
3: Pernas para que te quero, lá vai ele fugindo. Passa por toda a gente, na cara do golo. Tirou as medidas e bateu para a rede. Daylan.
4: Cor de rosa, sabe que trazemos. Ele que te limpa.
1: Dusia vinha que está já nos Estados Unidos, Canadá e México e ruia que esta saída Chichi Gudonha na partida Espanha encontra Cap Verde. A semana se perpira Fitch Clear, la demanda em gal com quantos gols Chichi Espanhols Gudonha. Mas isso vai ir e pitar-se na partida Suíça encontra Qatar, que dá era de nepuspe surpresas. Nós vamos chegar em cela Churcha de sucessor da Argentina e Davosni atual campeão mundial da balapé.
0: Il campionato mundial da balapé da RTR
5: presentada Oxensport, Swisscom e Hyundai.
1: E si dice per una survista da campions mondiali si vengono 12 punti l'Argentina e dice d'oggi sapete anche la Francia il 14 avanti 12 giorni la terra tedesca tu me la dici esatto la Spagna ci gioia questa sera incontro Cap Verde e tu me la sei avanti 20 giorni e ci guarda tirs e dei ciao ciao l'Italia, dum le seis campion mondial. E question ei pro tot oter, its italians bec tirs, e divin eruia in nov campion mondial, si la Argentina vin bede repetere la victoria davant Catarons. Amigicas, i campionati mondial, si planet vin il cel interessescia. Vome, amigicas, usceia. Con Pointer Sisters, I'm so

0: ילדי דר ארטל.
1: Il tema sliendisch dies als con Laura Bär beim Veni. In anterior funzionari discussion a concours grijun e venius arrestaus el Italia. Quei sunt trkins an curricel quattro rons. El due ve defraudau tschuntschir meli francs dentel sons 2006 a 2016. Quei alla procura publica del grijun decem vers erter. Letzza a relaschau il 2020 in comanda rest international en contium che osvenius arrestaus el Italia. Sco proxim vien la procura publica grigiuna a feina demanda d'extradizion via Uffizi federal de giustia ter les autoritats l'Italia. La sessione del circladur del Cusegron ha anciat e delle selezioni della fin di amna è in stai tema. La presidente del Cusegron, Valerie Favracola, che è la nieve elegida Cuseiere governativa, ha graziato in su pleite avvertura a tutti e tutte che si messa a disposizione per l'elezione. È la devosa sessione che il Cusegron meina è la constellazione attuale. Ne vende just, wenn lui il nieve elegiu Parlament in funzione. Varga in tiers del Parlament, wenn lui desser novs. Il projekt de l'ovra hidraulica Clus el partenz a josim pas pli lunch. La Repower ein altrau al canton la demanda per approvar il projekt che planisau sot l'ovra existente a Küblis. La concessione de la regenza a la Repower surveniu avoninon. Se l'ovra Clus vien propi construida, sei denton un bu decidiu definitive mein, scrive la Repower en ina comunicazion. In specie denter auter an sin ina decisione ligionte de la Confederazion de vartel sustem finanzial. In squinti cun kurs totals de 441 milions francs. Se tutto si meisa, anciai vien les lavurs de construcción il 2028. La criminalità dei giovani e giovani in Svizzera è semidata. Fertonchi ad aubiapi pauks delicts de drogas e nels delicts de traffics augmentai fermamein els de vosons. Quemo sono le cifre di Uffizi federal de statistica. Dentro il 2020 e il 2021 han juvenils commesso 83% de pli delicts de traffic. Els delicts de drogas en prencunter se reduzi per 63% durante la medema periode. Compriau col 2020 è il diember total de sentenzies incontro giuvens e giuvnes so giogions carcius il 2021 per giog per cien sin 23 mili sentenzies. Quasi stau da mia wacht, e divisel vinavon in bien divertiment con ies program.
2: Nella 6 e 3. E della 6 a mesa, specie a Codernox, il profil oggi c'è stato un stretch connex con la loccia che giungla urnese, c'è stata la findemda a scuola se la motta na lunz, il profil con Ion Fadri Carpanetti e del plede del Sant'Inzion usa le prossime minute all'ora. La partita a Migicasa da Balapè, Spagna contro Capo Verde, che era oggetto 0-0.

0: grond marit ci la loce grigiung la rureisa e neid a scuol o indiz pioniers della loce na gedegna massa, che è Ion Fadri Carpanetti. Avant vange cingions ol setz ancet an la viedina da vancions da far la loce.
1: Mes frar, domenc, aveva in soci ci imprendeva con el bacer, ci feva la lotta, quad era quella adamo al club de lotta Klosters. E loro io fanno, mince a vendere di sare, io fanno ora Klostra a training, che avanno era anche possibile.
0: E lo davi anche nella gedegna anche nina società della loccia era anche possibile scusa dire in struiva e creare importanza ad imprendere quel sport.
1: Noi erano veramente fascinati da prima di vendere qua e là, ma non aveva la possibilità e loro subito ci allora dato la possibilità col tras al feraino, grazie al feraino venne cominciare la ruscia.
0: Il feraino portò blir becengal la loccia nella gedegna bassa in spodegram duzia lemda fonitz frars, ne facevano itz frars Ion Fadri e Domenic Carpanetti i viadi dalla vin tras i feraino ora in portenza per neir a conoscere quel sport, la loccia e soprattutto er da imprendere a locciar.
1: Mi sferare idea noi even fino a 15 side slot in una sta per tutta la Svizzera intorno, già ci non la possibilità di dire feste grandi e piccine si effna, e sono l'oriamo lunch a training e ora fatto zot, training cantonali e allora veramente dussi all'effna ora trenamento.
0: Circa di Jones era Ion Fadri Carpanetti attiva nel sport della loccia, si va da se carriera attiva lo risultò usurpia il posto da trenader e di manader tecnic tra la società della loccia engedenesa e che l'ha fondata il 2015 e si da lo e Carpanetti il trenader di giovens locciaders engedenes però er di attivs.
1: E se ci fermi c'è tante complimenti e una figlia da di degli otto feste da lotte in clur ci sono in vers mai andit c'è grazia mai venia di scuori da puro manch sulle piazze da lotte ci es quai schon alci ci fa bene il cor eh?
0: En accedaint con giuir a hockey avant vance cingions però o mi do completa manch la vetta da Ion Fadri Carpanetti Carpanetti da plen da quel accedaint ci c'è ia del tras la testa di Alcida Lombris e la Star.

0: kaj ushe për plaush, la dumengje sajra, kua dhe rëpi përsuar orën pa la shtorna del di avant, i lajze kapita, hej, në jovembre më një bëj kontra arbasi, i që në qyv, kua e zi plofër in pëk, ampëll shimbajnë.
1: Nei primi momenti ho fatto i carpanetti in panzoni che sei a navotto, da un piccolo clock e poi c'è pigrond, la stagna è nida ad una pi inflata ed x nida allora in luciadre loro studia e ti medi segui con allora quattro operazioni se si vede lo numero usa di sanker si vede che l'accidente ho fatto i carpanetti mal ad una cioma.
0: Vanche onso una corrida doctor in a provare delle stottas con robes naturales e da mai naturales e dire botto in avanti che aves lasciato riola ciò ma che non teneva botto na peor al mal su se aves che aves usce mal con mal de fantom che aves forza fingiato di ola ciò ma
1: Toronto calzonzo allora l'anteriore luciadre dosa tranada dalla luce però un prendia da dire un qui male e fa diverse terapie.
0: Tante vezze è questo totter, penso che questo è stato per altri e sono sulla via di lavorare appunto scodito mentale. Vede qua e sono per giovane, diciamo che era blanco, però qua mi accompagna di don.
1: Da ple della vetta dat el da Jon Fadri Carpanetti sentiz cotter nox alla seisa mesa che in 12 minuti i profil ni vets schon osa la possibile data da trlar i profil schigetzen rtr.ch ad lo sen play rtr che la possibile data da schon trlar osa i profil e bisogna spicir 12 minuti spicir 4 minuti per trarre a Phoenix Eagles e Hotel California, Schweiz Osa, con i Eagles non da mai, di Hotel California. E la partita Spagna incontra Cap Verde, si vede 6 minuti, anche dei 0-0.

Hotel California, en klassiker della musica da pop i Ziegels di sentia klassiker per ciò schon zu cantons sedes che sto di jindes de il de sive delles elezions anille canton grisung i de er sila domenge da votazion l'antira zurvista do che c'è capito che c'è nia deced analizzò che tez naturalmente se no sa pagina di internet rtr.ch. An 6 minutes e las 6 e mesa, allora sentite co la seconda edizione del profil, il profil Otsam ci vanno di sentire con Jon Fadri Carpanetti, el il bab per de Rusceia nella bunga olma della luce an Nagedegna Bassa. Da mi vart, Tony Poltreira, fisica il sto, ci avvisa anche una bella sera, galdi, fosse pulit e tot vin bung.

0: RTL Il Profil.
1: Si evita la sforzata a far più stortes, cresce su e la lavin e la imprese Marangun al dera Bosch Chair. In un accidente della loro più tardi sforzata di imprendere eravamo paura. Oggi si è un Federico Carpanetti indipendente e l'ha in piccola affare in cui ci fa la URSS di Marangun e di inverno si occupa del glaccio per trarre ciò che si sorrende senza. Da spubler sonz è si un Federico Carpanetti lottader, trenader des lottaders della società da lotta in Giardinaisa, arbiter da lotta. Benvenuto al profil con Jan Federico Carpanetti, mio nome è Roman Dobler. Non ti vedi da quelle storte, durante questa retta con Jan Federico Carpanetti, da parte di questi binari ci sono niente in altre direzioni, perché c'è una forza cretonata. Al primo però attuale, non registrare questo profil, un per dici, pochi dici avanti, la prima festa della lotta grigiuna glaronaisa, a scuola sulla motta in Alunz, in 2150 metri sul mare. Attuale, meinci, esci proprio, anche in quella ciamonina del speaker, in sé al luogo la più bella vista su questa piazza da festa. Non vedi ein, a squattro rincs da Resia Ditsch, una parte dell'infrastruttura sta schon, questa festa da lotta, la prima in Giardina Bassa, ci fa planet proprio forma.
2: Hai, qua è successo in gran sommi va per me in vigor, da aver rablanan che la festa venion in Giardina Bassa, qua è un fa fitch superbi, sì.
1: E di otto club, si da otto club, senti la Federazione Grigiuna da lotta, e di tradizione, c'è mince club organizzesce quella lotta in Aiada, e c'è se veni mince otto ans l'ander via. Deri grief, da dir con quella candidatura, da dir con quell'idea, da poter fare quella festa qui su 2.150 metri, alla delegiata da presenter qua, e da tale cifra l'ora questa festa da lotta.
2: Questa è veramente per noi. Per me e per me era veramente chiaro che ho sto venire in Giardina Bassa. Sco prima iada e non vanno a finire avanti due o tre anni alla Ebexpo in iada di scorrere con retto e del Zamis a disposizione di far presidente del loca e loro l'hanno passato a tavo a questo era finire due anni non potevo presentare qua la radunanza delle giazz e qua è veramente stato un grande fitch e buon echo in per aveva naturale un po' per vide l'ora e dice hanno detto la si può andare e qua non sono chiaro ci potesse andare su qua ma noi siamo qua positivi se l'ora torna e qua è veramente stato Hai, claro, un po' in combatto, cosa di questa legge di notte, l'evento già era verca su, ma per noi era veramente di una clerce, non le segno legge di una bassa, e qua venne a blattras.
1: Dere uno c'è che forza dit, non lo fai in una festa di montagna, scuola Schwegalp, scuola Wiesenstein, ci sono blerum più bassi, dalla tezza sul mar, scuola Motten Alunz, non fai in una festa cantonale, perciò hai avuto 2.150 metri.
2: Sì, qua era già la domanda e un tema naturale era con gli atleti, se ci fa un'altra onda e qua, ma è crai qua è proprio il speciale qui per noi e in una reclama di una riscia per l'ingiardina bassa e noi siamo per svastia qua ben buono.
1: Non vedi sai giusto dove la culissa stupenda delle Dolomite dell'Ingiardina Bassa, al Pisocca, al Ligiana, al Scialambert, la Svalz laterale con la famosa Valls Charl. Io potessi mettere avanti a un Federico Carpanetti, questi 2.500 ci sarà un sonda benura qui e ci sarà la lotta grigiuna glaronaise, sarà un impressionato da quella culissa che noi abbiamo qui in Tila Rhein.
2: Sì, qua sono per svasi, se allora è successo oggi, si viene qua al denaro. E non fin già bleres vus, ci hanno detto, ci si allegrano fitch, perché c'è questo è proprio speciale. Se non sei una otezza, non abbiamo mai dato una festa di lotta, c'è un tunale e quasi una premiera. e quai son als che no ein gran gust.
1: Al president del comitè d'organizzazion es Reto Rauch, al vicepresident es Michi Beer, eles erant il comitè d'organizzazion responsabel per la festa o per la plaza de festa. Cai son si es laurs?
2: Ma mies laurs deren avant la festa de vera culs lotaders che nuns ci venien, als Kampfrichters, nais ob mai als Arbiters, bei bandit im Bund Romansch, las damas d'onur, inge che mia figlia es pro, nais ob mai, i lura quel dis una chef de la plaza, vera che quest dels restes, il Stefali Buops, che quest fan tot in andret, i tegna naint quae ci han de far.
1: Per quai hai dato un exercizi, pro ella c'ha o davant c'ha un'iada cus poaps, ci imprenden co c'ha onda metter sus numer sulle stablines, storger le stablines, far al plus, picerainte al plus, picerainte al minus, per c'ha tots vece ner, c'ha i lotaders, ci piglian insembel, ci c'ha c'ha calur de c'haces, al trenamento es gratia?
2: Sì, al trenamento gratia, no vaina fatta. Proprio mi su scuola quattro piazze davanti mia casa, io cruce, e qua funziona bene, per questo popolo è quella prima iada, ci può fare quel lavoro, e si allegra nel ufficio, ci c'è nuova andare a badare, qua c'è un tabellino con sue cifre digitali, ma digitale non è qua nulla, per se questo meccanico andiamo a dare la tabellina da una parte in aereo e da una parte in orange, che vuol dire e a minci ad estubgiar covardore al traer al duer e coci an der storger quai es una sfida quai eva relativ vain e lura veniamo pro c'è tot els arbitres discorren tu daisch e nos pops san schon er tu daisch ma ian halde müdar in torn causa c'è in tu daisch dis nella cifra viceversa sco no in romansch quai es eramo una sfida c'è no en badaccia quai nera eramo pro. Ma è un po' giusto, questo fa un question.
1: Count nervoso, sono i loro spuaps, se l'ha detto, non hanno fatto un trenamento appunto con tabline, si 9, 7, 5, le cifre sono sbratate per contro il romanci, e bisogna stare al tipo in parentesi, si deve stare attento, e si fa un genere la lotta, però ci si fa avere la lotta, non si ci capite intorno in una piazza da risia dice.
2: Hai, questo è, non va però eramo per la lingua tu daisce, non va in una deftan, c'è al spuaps, c'è Daniel Tocqueburg. Questi quattro vengono a fare domenica la lotta del Pops e hanno detto che hanno venuto ad aiutare sonda a sostenere i nostri Pops con fare le stabline, questo hanno fatto come più l'hanno passato ad aereo io ho toccato a Burgs con Kampfrichter di Renella e questo vengono ad aiutare noi sono un Pops a onda e si allegra un ficci e clare un po' nervoso questo sì.
1: Ed è una combinazione, sonda è la lotta des attivs, con da quai da 120 lotaders, da tutte 7 cantons, dalla Svizzera, dall'Ost, che sono la pro al Rai da lotta, Armon Orlik, Nos Agents, Christian Biesch, in Roger Riechen, dalla Federazione da Glaruna, Mark Jörger, c'è schon esperienza da festes da lotta federales, e sono qui es frars Domenic, Dodo Schneider, Mario Schneider, proprio hai una bella scelta, proprio da Smilders, lotaders della regione e in domenica sono spuaps l'andar via.
2: Claire, quais er pel spuaps in highlights che ci dici? No, ogni quella festa l'hanno passato in ogni terrasse perché questo fisse vese tocchi del cessi zuoz, no bretan qua io, un anche sud, un anche io. E questo va in dito oramai che non va in fingere tutta l'infrastruttura e qua è naturale per questo spuaps, oggi da nasce, può fare davanti questa colissa qua la lotta e des una pruna indigente per aina ci vengono era vera ci può mossare in ad all'orsa vair qua era avanti la lotta qui
1: Quattro indigenti, ed è Loris Beer, Claudio Regli, Florina Lesch, Felix e Andri Thomas. Questi quattro ingedinais, attivs, ci polen fare qui la lotta pros grons. E a questo batterà il cor al più tard son de benure, son un po' più svelte, sco normal.
2: Sì, e penso che questo allegra non c'è un'era, che c'è una 12 ore allegra un fitch ferm, pro uno c'è il pro Loris veniamo pro, c'è la giusta il dia avanti mo' examens de manster, e penso che c'è la loro fatto il croce da qua e là, poterà proprio concentrare sulla, sulla festa della lotta e speresti che il venerdì di Clomario sia prestazione.
1: Non te ve la indomo un po' più in dettaglio, sia la ursco trenader per la società da lotta in Gedenaise, però io potessi sciomma mettere avanti. Ci sono le fine agents, poaps, mazio e nils. Ci sono le lotte. E forse va unita fatta mo per un zwick, quais la coronazione del crowns pros poaps. E allora è squashon o da squashon un'enorme soddisfazione, per vicel che gnoscia questo poabez dall'età da 7-8 anni. Poi c'è la prima iada trattando queste ciacce, blerun, masse grandi, fino al punto ci viene un clomazzo per la prossima lotta, per una lotta da poaps o da d'actifs.
2: Sì, questo è un fitchbest moment. Non è nulla in passato, se la fortuna c'è una può fare le prime due zwicks e quest'anno viene fin già potuto ir per il terzo. Qua fa gran piacere che non... E se non sei planeta su quel livello c'è una potenza vorrare vede il Zwix qua is fa gran piacere ma naturalmente è gran piacere da questi giovani ci hanno fatto ossa qua als primi Zwix o als primi Kranz se stupi vede Nando Jos o Linard Canta beine questo appunto scodite sono da spavanti un'anzera Arbiter in avviso che questo trattore ha battuto le spezie trattando le giocce di lotta e ora fanno le prime scranze quali sono i best moments, Claire.
1: In sonda sarà una qui a passa 2.500 persone, non speranno che non è un bel tempo sulla moto in Alunz, ci vedono quel sport, c'è origini, c'è tradizionale, proprio c'è quel combat om contro Gunter Ohm, sind Scheiße Legra, ella il più ferm, da Wetzer in Sonda?
2: Also, Emma Legra, il più di tot natural, cioè, hai, Tome Socis vengono osse in Ada Prono. Qua è un punto, e loro Emma Legra, fitch erce, non potem proprio mosare di una pruna indigenza, speres, proprio cinie, blers indigenza era vera, se hanno se ne ha duce de strus la possibilità di dire vera, cioè. Hai, c'è nuovo ancora un gran pubblico in naturale. Hai, tutto questo ci viene a rincinare in le feste. Hai, quando ti fin già da blers, ci allegra un ficcio di poter niente qua.
1: Ed è naturalmente c'era un Fadri Carpanetti, una stupenda possibilità per fare reclama per questo sport. Fitch blers, vezzan, patriation, qua una prima iada e son loro sco. Infectats, dice Osignada, da quel virus sport da lotta, dal sport, dal familiar ci dis, dal bel tempo ci si può passare in una piazza da lotta. Questo per voi era una occasione unica e uno c'è da spuaps, da juvenils, resta forza piccia ed impronia da quel sport.
2: Sì, qua è già un po' una speranza che non va in. C'è uno c'è da più venire per noi a training che ci fa un gusto di questa scena familiare e si conosce tutti questa è una bellezza oder? E malgorda questo tempo che noi avevano io turici ma fra idee si tutti avevano gusti e venivano in giardinaisi e si conoscevano e io se venne su a fare la visita no questo ci fa gran piacere.
1: Non impro il primo troc musica, c'è un Fadri Carpanetti, si è già per questo profilo, tipica per tutta la scena, un po' musica popolare, e la scelta un toc della Rümli Gang, quasi una giovane formazione da Dardezzi Daftan, e la comemra Daftan è la figlia di un Fadri Carpanetti, Anna Carpanetti, ci sono anche la Rümli Gang al Giun e l'Orgelin de Schweiz.
2: Giusto, e notatelein in toc, c'è un nome Apit Ler, c'è Simon ha scritto Zwessa, componuto Zwessa e quel tocca di lei non sai.

0: Una polca, una polca svelta dalla Rümli Gang, da quella giovane formazione di musica popolare da Dardezzi da Ftan, col toc Apit Leer, un toc che Simon Koller da Dardezzi ha scritto belli apposta per la agna formazione appunto per la Rümli Gang. Jan Federico Carpanetti, all'iast del profil de Dots, ha impreis Marangunni, in quella ave è forse cresciuta quella fascinazione per la lotta. El Derasaves era attivo. Per un Kraunz non è mai la vita mai bastù, però le amicizie che l'ha fatto durante il sistema, che l'era attivo, sono per schwas quelle stene fino al dì da dots. Da spübler sonzi, Jan Federico Carpanetti, al manader tecnico, appunto al trenader des lotaders in giardinais. Jan Federico Carpanetti, der riparel clair, da prima d'avent, c'è curce la carriera attiva e si da fin sarà stata intorno a sons 2010, 2011, c'è il zingagese l'ora scomanader tecnico o trenader per la società da lotta in Gedenaisa.
1: Ma Claire non era qua, ma questa ha dato sempre, ed era allora l'anno di domandare se fosse pronto il sortore al trenamento su Stjomf, perché avevamo fondato la società e l'ora non ha dato che su il training da voi è stato loro in per onsi non è stato überhaupt nulla, ci si lascia ir in pa ed è stato per 3-4 onsi ci non era überhaupt nulla. E loro non è nu un po' che di nu promaio di nu venil quale ade e ha detto che alve siente di imprendere a fare la lotta. E loro non è detto che lo sto semplicemente niramo con un perché c'è non si è pronto a tenere nam in c'è ade be subito che voce ten dos loro comenzaina e va in loro. Io su Renzo, il campeggio, vanno po' di grazie a Wolfgang mettere l'altro giù e fare il nostro rinch e avevano loro cominciato a trenare. E così si è guardato e dopo là sono avuto anche un'altra tecnica in altri popoli attivi dopo mai, ossia per il momento. E così c'è una datione un paio di terre. Claudio e Loris e Florina Lesci hanno soprattutto qua in paese vanno a fare il scorso da Jugend und Sport OI e loro piglieranno da vendere da tutto più o meno tutto il training o tesi che faranno anche più o meno belle annunze e qua di una occella era già un'area a fare training qua.
0: Goa Lel, insomma, avant Vainch o Vainchichin Jones, comenzà a saves con questo sport da lotta, curce il dera des 7-8 anni?
1: Ma des 7-8 non eravamo, non ha cominciato più con Vainch, qua era del 99, ci desi aperto il tunnel del Ferraina. Mes frar, domenica, aveva in soci, ci imprendeva con El Bacer, ci faceva la lotta, qua era quella adamo al club de lotta Closters e ossa intanto quel nome è quello di total partenza e loro hanno cominciato a vendere di sera e hanno ora Closter a training e avanno era anche possibile
0: conosce l'ora della televisione vis le grandi feste de lotta in televisione e si impisa che potessi fare un'ea o proprio sul frar domenica ci ha fatto che tu hai straziato niente in questa scena.
1: Na, qua de riuscire le quelle ade smosefne schon le feste federale si qua nive schon era la televisione. E mes bab vordeva qua era d'una e no deren era manch fascinats de prima de vende qua e là ma in no deve la possibilità e loro subit ci ha loro dat la possibilità col tras al feraino o grazie al feraino vane comenzà loro riuscire.
0: E loro erita le prime feste da lotta al prim natural manch mangia Blair Risiadic potessimo mettere avanti l'ora badà hai qua va ad una melder con più trenamenti con più partecipazione a lottas più ben ci va da far
1: sì qua di Russia no nostro trenare ci sono in quella ada Hans Matisse o ripartenza quel geva vo stava tir più Blair as feste sco possibile perché c'è qua voglia di più sco due o tre trenamenti insieme e qua era Russia e mi sperare di noi fino a 15 side slotte in una città per tutta la Svizzera intorno e già ci avevano la possibilità di dire feste grandi e piccine e evne e avevano cominciato allora o di rimpostare domenica allora davo un accidente lui è venuto con l'auto allora rifiutava era svelto Es un Lurie Molunch, training error fat zot, training chantunali, eva lura vera manch dusia lefna, ora trena meint.
0: Dejons aktiv, i despö, dejo quinde jonsos al trenader, un quart centinera antiquista scena da lotta. Ja moduna arzantai on Fadric Carpanetti, ja moduna hai gust, si savezza, coce qui sport za svilupa, coce spuaps venian do, i Hai er in Palmerit da Lach na Laura, da vezzer er quasi un senja di nais, ci fa un lur via, ci fa un lur pass anti qui sport. Er se giusto qui alla region, hai es una pitchna famiglia da lotta in tantamo.
1: Sì, pitchna, la vein proprio d'una più grande, e qua fa fitch gran plagiare, non vain in tante. Vertreiders getordes puaps juvens, e quater aktivs. I sperai natural ci venia mo in ocel pro ossa e na non va in appunto nena da stoppare überhaupt na con le prestazioni e no is un sin buona via e clair al feu arde mo d'una e hai e deso se se ci fu mi c'è tante complimenti e na figlia da di degli ot festes da lotte in clur si sono nit in verz mai andit c'è grazie mai Venha de escorri de puro manche sobre as plazas de lotes e esse quai son alci ci fa bem no cor.
0: Elas ne far la via zaves tras el ferain ou sur el flüela a cublis a cuvlinas ou era fa zot. Então, hai, is a simple manch visi badai fa bem ci des de plus poapsi o anils in sembel la qualità de las lotes esi lura de lunga er pluata e elos magari er son invudà All'Otaders ci vengono in ingiadina bassa e ci mostrano qui a spuapsi, a Zionils, da far la lotta.
1: Sì, qua in Zuseno va in città con Marcel in super soluzione. El venia in Tunia da Lefna, era dar training, el ha un gran successo, ci feva zuese mo, el era mo di una generazione avanti, col tem da Dandi Ghesi, Dusei, da o ser in pop in quelle tasche con os puaps, ed elza... mise a disposizione c'è il vignante unia del maese dal training qua è super e loro non è naturale blair socis c'è Roman Hochholdinger qui anche unia del lavoro c'è dal telefono e dice c'è il nese in cina unia del training non è nulla Josias Müller c'è sta qua fin già a Christian Biesch e a Mark Jörger va nulla fin già al Frar Schneiders cur ci vengono d'inverno dir col schis Vara pel sol i terces venien in iada dar training i a Marcus Bilger i duce in avant. So, la tras vaina son era in gran sustegn de Cesi. Sanche noi son in zona periferica la tras in sustegnen la tras fich fern.
0: Al prossimo gevus musical del jast del profil de Dots de Jan Fadric Carpanetti vien da patent Oxner. La canzunze nomna Für immer auf die. C'hai colliazional con quella canzun?
1: Ma quai zusea indice novem desciu ir al Thurgauer cantunal del Spops e des novem nu de partire bonura la squatter. Quai der indice cialur se aveva a Dario e a Lino con mai e io all'aibo dan ieva giusto sul sulai ed era in atmosfera danar e anche il radio ieva questa canzone e questi due pops cantavano plet per plet questa canzone e noi cantavamo tra questa canzone e se stupci una voce non è mossa per gli alinevi di quel momento per cui noi abbiamo deciso di divisare quel tocco

0: auf all die Zeit, die mir noch bleibt.
1: Ich bin Federica Arpanetti, der Gast des Profil. Er ist garantiert konzent per Fari, per Improrora, de tutte sorts differentes Robes. Schudit wel im Preis de Juan Marangun, lura wel cominciat a dire wat, al dera boschera schampf, e lura altini in se un piccen accident, ma or de quel piccen accident, ai lura propi dat, al schfitsch grond, al schita la compagna erozamo.
2: Hai, qua è il 75 in avò, malgorto, ma preciso quel di, noi avevamo su Cernezza a Hockey, usci per plaus, la domenica sera, quando era più per sua ora, un po' la storna del dia avanti, e lei si capita, hai, noi avevamo a mangiare con tre arbassi, e c'è una ciuva, quasi pluffer un po' un po' il cimbain. E ci allora dato il primo non era qua non guardava qua ora di überhaupt noi ma per dire più tardi qua allora cominciava a fare talmente mal e fin l'ultimo è stato ad operare per quattro riade e in una spola a mal di notte in chioma e qua mi accompagna sì dopo 25 anni.
1: Ma dato un sfratto in quella iade, allora si impisa, ma hai da forse una blaua, hai da un puccal, ci vengono, hai inflammato, si impisa, hai perdito spazi da ciao. E allora non è questa botta semplicemente mai passata, finché al vece mal ce la snurina da consultare un medico, allora ha cominciato tutta questa storia di operazione, terapia, si improrda a certa ora, c'è ci avesse potuto essere stato, o c'è ci d'era preciso.
2: Sì, sì, quando ero uscita, allora il primo tempo aveva due avanti infezioni del sangue e aveva il primo vettore antibiotico, tablette, e fino all'ultimo ne aveva qua più. In tocco e zonzna e ne aveva 17 anni in infezione del sangue. E i dottori non venivano da 4 ore, da 10 anni, ero uscita male qua, e però intanto sono stati dopo 2 zonzi in una via. Cioè, c'è un proprio l'andar via di imprendere di intorno con quel mal per mai col mental e hai e penso e rossa c'è qua a stu essere per altri e qua stato c'è e questo se sembra mangi una parte della mia vita ma qua non frena
1: col bot da proprio avere in preso o da imprendere in avanti coi intorno col mal. Si fa differenti terapie, si studia forse vita fisioterapia, forse è quel primo passo, vita terapia da ipnosi, per toro senata, per esempio. Si fa da un adesim pa melder, un adesim main bun, ci accompagna di incontin. Se prendi, se veni x unità di un punto, ci si dice, bon, hai scoccia la dita di parte da mai, e des ailge da mai, e un proprio imprender ir intorno con quel malo, al badante in tutto questo tons, c'è un momento, per esempio, c'è fece, c'è un in movimento, c'è tavel con gli altri, c'è la ur, non esiste consciente ci fa male, al mal, vien forse più zaire, con c'è un accento, i letti, ves da posser, o se la qui al mal più fermo, scu durante il dì, c'è la ura.
2: Sì, Claire si imprende di intorno, sono proprio avanti anzi una corrida doctor a doctor in approvare delle stotte con robe naturali e da mai naturali si dire botto c'è in avanti c'è avesse lasciato riolo c'è ma c'è non teneva botto una peor il mal c'è se avesse c'è avesse c'è mal con mal da fantom c'è avesse forza fingiato di olo c'è ma intanto invece è questo totter e penso che questo essere sta per altri e sono sulla via di lavorare appunto scodito mental vede qua in su nel persuasi se c'era abnan qua però qua mi accompagna di don la lavora per me in una grande terapia c'è uno stupci massa ferm ad una vita del mal ma senza glatch non arriva a modina nada a dormire. Sto a mettere sui glacci per dormire la notte con l'auto venire con glacci, ma scodi te nove plonger e dice che per altri è buono.
1: Ant in tot las discussions e terapias podessem ametter avant pli bot e pli tard venier reunada la seraunza d'invaliditá, la IV ant il lieu, ci dà forza cusselz o scea chassà quai amo in andret, dere proeli scece quesa un cuslead a fare un'ulteriore scolazione da imprender da fare al paur. C'è la possibilità c'è il podes tuarnar, con quai c'è il vesce mal ant il got, sco boscer, quai c'è il fea pli bot, ci di sforza esclusi, per quai veni crai cusliada da imprendere da far da paur.
2: Sì, e quai era veramente, era quai da mai fingiada giovane, also eves veramente bot quale a consai de jon so piente in preis paur, e quai non è des ci far, non avevan zues in giuna pauraria, e loro ne hai quai a decis in de quis psicologs, e noi mai discorico mai a decis o aveva fatto loro la proposta di fare una scolazione intorno, ne ha fatto qua, questo è stato due figli bezons, però è una cosa in altre pensare che quelle ha con sei di giorni, io se faccio da lato non fiso se proprio qua, e ci aveva forse quelle ha da più piacere, o se avesse più piacere di lavare, ne ha fatto loro tras quella scolazione da paura ne ha fatto in scolazione o del corso per tenere il cervis fino a noi abbiamo dato la possibilità di poter includere tenere il cervis ma in quel modo in cui c'è e forse in di dai al dret lo al dret momento dai una possibilità quale sarà un po' insieme c'è nahe.
1: Quei fus un cervis da dama, per precisar, sun crai un po' più piccin, e su quena sort ci fus giusta specialmente adattata per te las tenere per noi, ent il nostro clima?
2: Mai des, sì, quai fus un son adattat, e ci desio scea in grigion, non stufel per mis per nia cervis cocciens, ci fus un più grande quai, ed in cina asce, il problema impostato d'autunno durante le cellule, also ci vanno in cellule, vesser al stars intorno alla safe, e quella non è, e or da quel motivo non danno neanche il permesso in grigione di tenere cervis cocciens, però l'alternativa fu di tenere cervis da dammi, e questo hanno botto in meldre ciarne, mo scoces, e sono zwar più piccins, ma fici una buona ciarne.
1: Era una via o una storta c'è la schnitor. In preis non dit, ma rangun l'ora stat a got, sco boscer, e l'ora in preis al paur, per vide quell'accident c'è la tini, l'ora derisea, c'è me regort in andret c'è laurea in til region, pro una dita ci fea la urs da terra, l'ora sai sciolt quella dita, e el in sé dera acquia senza la ur, i scelti non erano in domanda da fare in avanti il progetto del power con cervis da dama e loro al decis ma forse era qua era insieme da più bot e alle fare una ciaina ora da legna radonda e alle tagliare la legna con la luna e splaina e mettere a dir questa ciasina e te la installare.
2: Sì, qua ero se dal 2015 da voce mia ex donna e dei venti divorziati sono i de ventestar in a decis loro a favore delle smattes de stare più simple in un modo de vivere più simple in a comprare quelle ane rulotte perché al serabs bestevano de più per ir in ader con le smattes col schiso de renodare fare al ciuscea e dicendo dove per vivere al ciuscea e loro quelle ade della situazione se ci stava in la roulotte e oramai ci aveva veramente pede quell'inverno da fare e aveva fin già nu la possibilità di poter fare con un insieme in casa con l'aine rodonda e loro decis da fare in cemona con l'aine rodonda per sul campeggio in pede mia roulotte ci aveva avanti.
1: Era questa cemona però installasse in un rimuarch movibile.
2: Preciso è uscita e sto a rodas e sto essere rangirbar, che ci si dice in buon romanzo. E questa è una costruzione che hanno fatto con i soci da mai con Bruno vai in stupia ora che non potessero fare qua e vai in loro fabbriciale e ci amano su in rodas.
1: I loro disegni, quelle chamonas, alle idee, e scegli tutto loro, questa largezza, la ladezza, e scegli tre partite, questo può essere la stua, questo c'entun quel per la cucina, forse modo ai locali scocciombres, e si mette anche le finestre.
2: Sì, la possibilità è di fare tutto scegli. La mia chamona aveva la mancia di incendio, ci aveva fatto le finestre, e scocci a parte anche di incendio, ci veniva luce d'entrata, e non ha qua gran fatto grandi disegni, se non lo riguarda con silvicoltura. C'è da uscire a tagliare la laina, quella laina viene a tagliare sulla luna, e loro sono loro gnuzzels vitturini, si hanno strattato la laina con ci va. E loro sono inverno, hai in schner. E allora cominciò a fare la chiamone, e allora sono inverno, fatto se c'è una loro d'instà, potrei farmi dada della roulotta, anche la chiamone dell'anno rodondo.
1: 2020, 2021, era anche il tempo da corona, ce l'ha compiuto, al giovuce da fare questa casa, questa ciaina, su un roda, con legna rodonda. Per possibilità alle figlie, ad Anna e a mia, forse appunto di dire con bap da più cuschis o no, da scolvesse finanziare forse un'abitazione o una alce per star più ciarsco, questo progetto ce l'ha iniziato con la ciamonina. E quella ciamonina è il loro stato durante 4-5 anni proprio al deciso da Jon Fabric Carpanetti. E loro inizio l'idea da forse gli stessi, dopo ce l'aveva fabbricato con la donna Aftan, da torre in mano il progetto da una cia più grande. O se vedi in quarta, ti ho l'occasione di comprare da ciao una ciò, sper la via, proprio a cruce, sper sent, se potessi dire.
2: Sì, sì, qua è stata un'occasione, c'è il comune aveva scritto ora questa casa in ogni la gran fortuna di trovare la possibilità di comprare quella. E stuna se despre mai stuna in la casina nuova, e se non si mocerizza, tu sei tanto. Sì, qua è per me un gran passo ed un gran sogno, ci va in vigore.
1: Ed in sé il prossimo progetto, c'è fallo rosa con la ciasun rodas, con legna radonda ci desse sul campeggio a Suren?
2: La ciasun rodas è uscita, c'è quella che ci vende a Wolfgang, e c'è da vendere questa città, e c'è la possibilità per tora fitta che ci vengono. Se ci venire o su Ren a fare vacanze, ha la possibilità di stare in quella chiesina e torre fit sul camping. Preciso. E desu se c'è una lampassa a erfabricia, moneado se ne c'è mona, e quella fuse la possibilità di mettere su in clursen in campeggi naturale da far con roda. Sì, quella hai cerchia mo in le parir.
1: La prima cosa che l'ha fatta è nita orda di una necessità in quel segno, orda di un'idea, quella allo si è venduta, ma era lo stesso momento, forse giusto, era il prototipo per fare ulteriori di queste case movibili con legna radonda.
2: Sì, il semi fosse di poter fare minciano in una cimona, che fosse per me, questo proprio in che ci dice una berufung di mai. Per mia cimona la prima si imprende di una landrore, si fa altri dettagli, si ducea e si sviluppa di una in avanti. Il semi fu proprio di poter fare minciano su una cimona sul campeggio, o della sua cimona di ciaccia, o della sua.
1: Non impro il prossimo talk musica, Jon Fabric Carpanetti, e qui al scelt Ailch da Lyon solist de cornet Simon Gabriel, el ci suona tantarata era in la formazione Graubünden Brass. E ha scelto il toc Evolution. E con Simon Gabriel ha una colliazione tot speciale.
2: Sì, qua è uscì, che aveva soprattutto il trenamento su Schiomf. Niva Simon per mai a fare la lotta. Elise Sfrar, Gian Duri. E Simon aveva quella a velvera ogni 6 o 7 anni da più noi. E allora da Rusceggia si sbaveva organizzare una festa sulla paureria pro es. I genitori di Simon avevano organizzato una festa e esso ne aiutare a mettere su la tribuna. E da voi ha detto Simon se va per questa trombetta. E a malgorto preciso aveva quella a una trombettina de plastic, gelga, e na inclura una fotografia. E d'intant ha fatto un sviluppo enorme e des, un dels melders trombettisti dell'Europa, de del mondo, c'è un talento speciale. E or da quel motivo ne ha deciso di viaggiare in tocca di lui.

0: Evolution al toc che non giuste dul di col solist col cornetist Simon Gabriel de Schampf, che al jast del profilio on Federico Carpanetti snie che nioscersco trenader da lotta curce Simon Gabriel ve er tratant las chaces da lotta a improada fare sprims zugs intil rinch da Risiadic. I discieni in planet pro l'ultima part del profil in giuceo supplicece de Leon Federico Carpanetti da rispondere ad un perciavazzins cedun, da rispondere spontan giusto qua ci talvin a di meint. I, hai, di una boccia ni torquis cavazzin, il sport da lotta.
1: Ma il sport da lotta è per me giure un punto che desa fitch presente in di mia vita, son praktisch, den stas una praktisch mince domenge in clur. Per resumere intorno, o con i pops, o con gli attivi, o con gli arbitri che facciamo fin già da spavanti un anno.
0: Il sport da lotta è per Elsa Urer famiglia?
1: Definitivo, qua è una grande famiglia e hai scoperto fin già avanti questi contatti sono impagabili.
0: C'è il valore salale in price col sport da lotta? C'è un pro al forzer da dare in avanti i pops?
1: Ma naturale è qua in scuola di vita di denaro, si imprende a perdere, non gli abbiamo guadagnato. E si dice sotto ora, ma tu non decidi di stare su e dire in avanti, e si mangia il ferro, ci si è in concello. E quel momento si combatte, si è son, scusa, dice.
0: Adversari.
1: Adversari. E da voi dai da c'è il man e svala saira e sembra a baiveruna e qua è naturale al B.
0: La vita in Ciamona.
1: La vita in Ciamona venne appunto scoditi di splasare il mangio di sta un po' in quarta, ma in settembre la sono loro sono la prima ifnes giuras in Ciamona. I dermi c'è tanto inverno, c'è venis mincion con le smattes a Nadal, qua va una sua tradizione, Nadal è una di una sinciamone con le spelz, i fain Nadal sinciamone, i mangiain loro un buon filein di cemoccio o di cervi o di ci ha loro erdato quell'on preciso.
0: C'è importanza la ciaccia antinsia vita?
1: Ma è la ciaccia ha veramente una grande importanza, scoditi su questo veramente, c'è niente di più peggio per ir spiegare qua, d'instano vai o sei vai, ma even lo rientra d'inverno, con le spelzi, d'uscea o di primavera, na era di più peggio per ir avere che ci vengono sul monte, il ciamocins, il capricorns, qua è veramente una delle ciacce preferite, se nasce, no, des. Perché hai nire mince dei jons, quest'on vese la fortuna che potesse darci ir, ma eve in pratica mincion con un ocell aiutar e.
0: Impressiona da quella apparenza da questi capricorns, da queste bestie maestose ci sono in questa pizza qui intorno.
1: Sì, fitch. Quasi il ciamocs, ecco, c'è quasi andato a survivere l'inverno in quella altezza di qua e ecco, ci rampignano per la grippe intorno, quasi affascinante enorme.
0: Al prossimo cavazzino è Marco Odermatt.
1: Marco Odermatt è un sportista grandioso, non ha la possibilità di imprendere a conoscere della avanti tre anni, io pratico la festa federale del be dos lingis davo mai e la sera vain loro bevio mo un isembl e vain baiocca

0: Sì, un grande idol, sì.
1: C'è l'essere faramo in sia vita?
0: C'è l'essere faramo in sia vita.
1: In mince casamo?
0: Asso in mince casa, l'essere in imperons fabriciare ora l'ora mo mia casa che ho in andret. Qua è giù in punct e ci c'è vegliere se ne adere in Canada. Avere proprio fare le scemone con l'aine rodonde, questo è un bel scena nella vita. E dici nada di stare frisci, sano, da ci fare in grif con quel mal della chioma, model tot. E dici nada, è veramente tutto qua, c'è una due matte frisci, sane, ci fa un gran piacere. E non vuoi plongere, però, negli da qua c'è nada.
1: Questo era il profilo con Jan Fadrik Carpanetti da Crush, sper sent, Marangun Boscher, Power Bab da Famiglia, Independent, Trenader da Lotta e Amobler Ater. Questo profilo può dare Steigler con podcast, era d'une curce volaut con un clic su un play RTR e da per tutti in giocità podcasts. Redazione di questa emissione, Roman Dobler. E per finire, dal Daini Ammoniato in Toc Musica, c'è Jan Fadrik Carpanetti a Giavijà. E qua è il Simu, da Volksrock, insieme con la Jungjodler Gruppe Lenk Matten St. Stefan. Al Toc, hüt u itzt.
0: Qua è un Toc, c'è. Mi smette l'idea, va in blertad là, è sempre che ci vivono per mai. Io ho di quel motivo, non è clitore quello.
1: Grazie a Fici, tutto il buon.
0: Grazie a Fici, un rettai.

0: Il die der RTL.
1: Il tema sliendi stis oz con Laura Bär, benvegni. In anterior funzionari, discussion a concours grigion e venius arrestaus all'Italia. Quei su antrichins ancureciel, quattro ronz. El due ve defraudau 100 000 francs dentel zons 2006 a 2016. Quei alla procura pubblica del grigion dec invies RTR. Letza ha relasciau il 2020 in comando arrest internazional in contium che osvenius arrestaus all'Italia. Sco proxim vien la procura pubblica grigiuna a fa una domanda d'extradizion via gli uffizi federal de giustia ter les autoritats l'Italia. La sessione del circladur del Conseil Grand Anciet e delle elezioni della fin di amna è in stai tema. La presidente del Conseil Grand, Valérie Favracola, che è la nieve elegida consigliere governativa, ha graziato e suppleito a vertura a tutti e tutte che si sono messi a disposizione per l'elezione. È la devosa sessione che il Conseil Grand meina è la constellazione attuale. Ne vendi just, ven lui il nieve elegio Parlament in funzione. Varga in tirs del Parlament ven lui d'esser novs. Il progetto dell'ovra idraulica Clus e partenz a Josim Pass pli lunch. La Repower ha inoltrau al canton la demanda per approvare il progetto che planisau sot l'ovra existente a Küblis. La concessione della regenza alla Repower surveniu a Voninon. Se l'ovra Clus ven propi construida, sei d'entorno un buon decidiu definitivamente, scrive la Repower in una comunicazione. In specie d'entrauter e in una decisione legionta della Confederazione davart il sistema finanziale, in squinti con kurs totals de 441 000 000 francs. Se tutto si meise, entscheiven les lavours de construzione il 2028. La criminalità dei giovani e giovani in Svizzera è semidata. Fertonchi ad aubiapi pauks, delicts de drogas, eines delicts de traffic, augmentai fermamein els de vosons. Quemo sono le cifre di uffizi federal de statistica. Dentro il 2020 e il 2021 han juvenils commesso 83% de pli delicts de traffic. Els delicts de drogas en prencunter se reduzi per 63% durante la medema periode. Compriau col 2020 è il diember total de sentenzies incontro giuvens e giuvnes so giogions crescius il 2021 per gioc per cien sin 23 000 sentenzies. Quasi stau da mia wacht, ja giuvisel vinavon in bien divertiment con ies program.
0: La saira der RTL. Kunstcoverides. Hits. E sempre verzi. Musica non-stop.

0: Ord il calender pur il. Bel ora da son balter mia, pour fo plantia. Tre d'ora da son balter mia, pour varda piltia.
1: Oz weiderci tot zo zur, si possir tot alla malure, fec stop fose pass mal sgirs, id is de sir si pels murs, la la la la la la la la la la la la la la la la. Vindi a sdrogliable armas a tard, bavò un caffè, la leo a mart, cun stranglare o la colazione, ambagunavi d'un bacun, la la la la la la la la la la la la la la la la. Passò un talure vers città, nai a strugia in toc spizza, ed una gotta ma forà, mes novri già in bel pneu cintà, la la la la la la la la la la la la la la la la. Cun irbe spüfs da scialaion, scuntra me chef da bureau, ci disce si in vaira merl, e spera pro in grond tamberl, la la la la la la la la la la la la la la la la. Pro l'us d'uffizi l'uranaia, bada cena movert la braia, e cun l'altra sul zip, n'hai fatto in silsco in silip, la la la la la la la la la la la la la la la la. Ed in studion c'è pudes scrivere, onno c'è il les telefonar, forse c'è il vents, la pena n'hai mors per mezz, la la la la la la la la la la la la la la la la. Bosci ci è tot bel diavole, vez va in ciozno su ne ave, da far alge ben palabuna,

Negin sa de domenic a peder. La veta è schinura senza loncetas. Ella tic-taca e talaca e Negin sa contart che gli oi.

O matta, da men rauch. O matta adorada, venanda spera mai, ed am contio iliada un raz da te sulai. Mi orma quel ciarezza e riva se sportel, e sun per una pezza sun il setava al cielo.

La Seira, da Peder Cadotsch. La Seira da Brainta stangianta il flo, son breiva scirainta la senda il pro. Il vent tras la Roma sussura le vet, la giazla am clomma gli adia scinet. Silenzi sur teira il gote dil scrons, l'antira na teira s'andorma sel fons. Il pouro l'armainta cacea sottec, si orme containta, il pos è perfetto.